0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono già passati 2 minuti dalle 5 del mattino di questa domenica che è appena iniziata qui su Radio Subasio. Bentrovati da parte di Ignazio. Tra le voci più riconoscibili al mondo c'è quella di Selina.

tornata sulle scene proprio da qualche giorno e dopo diversi anni è un piacere ascoltare la donna che è riuscita a vendere fino a questo momento tra, cerco di essere un meno approssimativo possibile, tra i 200 e i 260 milioni di copie di dischi. Stiamo parlando di album. Céline Dion per iniziare il nostro appuntamento insieme. Buona domenica da parte di Ignazio Failla. Siamo già alle 5:07, dice già. Sì, perché il tempo vola. Quando abbiamo cominciato erano 4 minuti fa. 5, quanti è? Non lo so. Però di sicuro quello che so e che staremo insieme fino alle 9 di questa mattina. E in queste ricche 4 ore da passare qui sulla vostra Radio Subasio abbiamo tantissima musica, tante cose di cui chiacchierare, sempre se ne avete voglia, a questo numero qui, 348-075-8060. Scusate, o Noemi con una domanda impellente, sì? Cosa faccio stasera? È troppo presto, non lo so ancora.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

su Radio Subasio. Io sto sempre aspettando che ci sia un disco nascosto che aveva registrato prima di lasciarci e che uscirà magari fra qualche tempo, per riascoltare questa voce meravigliosa. Intanto le 5:21, buona domenica. Oggi è il 270° giorno dell'anno. Oggi è San Vincenzo de Paoli, tantissimi che portano questo nome. Auguri, buon onomastico. Il sole sorgerà alle 7:03, tramonterà alle 19:00. C'è una luna piena illuminata al 100%. Roba veramente da brividi, bellissima. E oggi è anche la giornata mondiale del turismo, di cui ci occuperemo durante le prossime ore, poi capirete in che modo. Adesso però è tempo di una bossa nova, anzi di una bossa nostra, quella di Gaia.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60.
0: Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: capitani coraggiosi come voi, già svegli, già pronti a dirci la vostra al 348-075-8060 qui su Subasio. Buongiorno ancora da Ignazio, che poi la vostra in questo momento rappresenta forse più il motivo per cui siete già svegli a quest'ora, e le motivazioni sono diverse. C'è chi comincia, c'è chi finisce, chi torna, chi va. Sentiamo, ce l'abbiamo? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno allora. Radio Subasio, ciao Ignazio, sono Carla.
0: Ciao.
1: Volevo augurare un buon lavoro a mia figlia Marta che fa la OSS e si sta preparando per andare. Ciao, buona domenica a tutti,
0: ciao,
1: un bacio.
0: Ciao. Una volta si usava telefonare o mandare un messaggio negli ultimi anni e dire amore, buon lavoro, eccetera. Adesso si usa la radio, in questo caso Subasio. E noi siamo

0: Pino Daniele con Io per lei, grande artista omaggiato da un'altra colonna della musica italiana, Mina, proprio qualche settimana fa, la settimana scorsa esattamente, ne è uscito Vento di Passione, cantato proprio dalla Tigre di Cremona. 348 075 80 60, questa è la vostra Radio Subasio e questi siete voi.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno amici da Gianni e dai suoi fiorellini.
0: Buongiorno
1: ragazzi, vi ricordo che questa notte dall'America ci sarà la premiazione del Music Awards.
0: Ah, sì.
1: E tornerà
0: chi?
1: Madonna, con un'esibizione dal vivo dopo più di 40 anni.
0: Hai capito?
1: Io che sono un suo fan sfegatato non vedo l'ora di vedere che cosa combina questa signora con cui ho diviso quasi tutta la vita. Buona giornata a tutti.
0: Non sapevo Gianni fosse fan di Madonna, ma poi cos'è sta storia che fai tutti questi annunci? Cosa vuoi rubare? Il posto? Non ci provare, sai? Anche perché io a vendere i fiorellini non è che me la cavo proprio benissimo, quindi neanche a far la radio, ma peggio a vendere i fiorellini, ecco. Le 5:47 torna Iramas su Basio, la sua cabana.

0: Tanstall alle 5.52. Noi ci avviamo alla conclusione già dalla prima ora delle 4 da passare insieme. Ancora buongiorno da Ignazio, buona domenica dalla vostra Radio Subasio e da Ernia e la sua dedica.
1: Che nome dai d'un sole?

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Kylie Minogue con Two Hearts su Radio Subasia a portarci all'appuntamento con il meteo di stamattina. Sono proprio le 6. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di oggi vedrà tempo stabile e soleggiato. Vi segnalo solo qualche nuvola al sud e nel pomeriggio anche sulle Alpi piemontesi e sulle isole maggiori. Le massime saranno in lieve aumento, per lo più comprese tra 25 e 29 gradi al centro nord in Sardegna, tra 23 e 27 al sud e in Sicilia. Venti in attenuazione ma conora moderati all'estremo sud e sullo Ionio, che resterà mosso o molto mosso. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Subasio è le canzoni che

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Che aspetti?
2: E allora diamo il via alla seconda ora insieme. Le 6:02. Se siete appena arrivati, buongiorno, buona domenica. Vado piano. Ciao da Ignazio e da Edoardo Bennato con Ogni favola è un gioco.

0: i giochi, insomma, viviamoci sta vita un po' più leggeri, per quello che si può. Buongiorno e bentrovati da parte di Ignazio, buona domenica a tutti voi, fino alle 9 insieme. Oggi è la giornata mondiale del turismo e allora mi veniva in mente, insomma, che sarebbe il caso anche di parlarne, no? Un po' di turismo. Noi viviamo fondamentalmente, o comunque gran parte della nostra, diciamo, economia si basa su questo, perché siamo stati fortunati, perché abbiamo dei posti meravigliosi da dove vengono da tutto il mondo per venirli a vedere, anche noi li sfruttiamo. È domenica, me ne rendo conto, chi si è svegliato già a quest'ora magari si divide tra, che ne so, quelli che fanno il turismo da combattimento, cioè quelli che alle 7 sono già pronti con lo zaino in spalla, che l'hanno preparato la sera prima, poi la mappa aperta, la tabella di marcia tipo soldato per poter visitare tutto quello che si può prima di pranzo, e dall'altra parte ci siamo noi, quelli per cui il massimo concetto di turismo della domenica è fare quattro passi, proprio quattro, dal letto al divano, passando per la macchina del caffè, spesso magari che voi siate in viaggio verso una meta da sogno ancora sotto il piumone e quindi affrontate il turismo da soggiorno. Con voi volevo parlare di posti che avete visitato, oppure di posti che sono ancora lì nella vostra testa e che prima o poi, si dice sempre, no? Prima o poi ci vado. Allora, qual è quel posto dove prima o poi ci vado? Alla 348 075 8060. Lo ripeto piano, 348 075 8060. Il posto dove prima o poi ci vado. Ci vado.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

10 su Radio Subasio nella giornata mondiale del turismo e stamattina con molta calma stiamo cercando di capire qual è quel posto che avete da sempre nella mente e che ancora non avete visitato, quindi i vostri "io prima o poi ci vado". E ve l'ho chiesti, sono arrivati. Tiziana da Ivrea dice: "io prima o poi ci vado in Portogallo in auto col mio cane". Che bello però. E invece vediamo Vania e Eddie che stanno viaggiando verso Assisi in questo momento. Dice: "noi in Terra Santa prima o poi ci andiamo". Bravi, bravi. Continuate anche voi a raccontarci, pure con i messaggi vocali, se vi fa piacere, se la vostra voce insomma è pronta, se voi siete pronti fondamentalmente a farlo. 348 075 80 60. Nella giornata mondiale del turismo, quel posto che tanto prima o poi ci vado. Anch'io voglio confessarvi il mio, prima o poi però, e ci vado.

sua foto ieri, vero? Sì. Ha ritrovato praticamente il premio vinto al suo primo Festival di Sanremo, che non è quello con adesso tu, per cui ha già festeggiato i 40 anni, ma quello dell'84 e quindi di Terra Promessa. E c'è scritto proprio una vita fa. Ha ragione comunque, nel senso che se mi penso anch'io nell'84 dico una vita fa, ma che bel ricordo comunque. Grazie Eros per aver condiviso. Adesso noi invece su Subasio condividiamo la nuova di Annalisa e Madame insieme a Mica. Quanto ce n'è bisogno.

0: www.energy.it.
1: C'è un bel disco che è nato dall'esperienza anche dell'ultimo festival di Sanremo di Marika Ayana da ascoltare. Pian piano lei fa uscire nuovi pezzi. Questo è Detto Tra Noi, che ascoltiamo su Subasio.

0: Allora, siamo tornati teenager, almeno con i Backstreet Boys, As Long As You Love Me, alle 6.37 su Subasio. Oggi è la giornata mondiale del turismo, noi la stiamo celebrando sentendo le vostre voci o leggendo quello che state scrivendo al 3480758060. La domanda specifica a cui vorrei, insomma, poneste risposta è: io lì, prima o poi, ci vado. Vogliamo sentire?
1: Subasio, buongiorno, sono Simona da Roma.
0: Ciao.
1: E io prima o poi ci andrò in pensione.
0: Sì.
1: Ma scherzando, andrei volentieri in Austria.
0: Bello, non è così
1: buongiorno
0: difficile.
1: Buongiorno a tutti e buon weekend.
0: Amica mia, non è così difficile, insomma, è abbastanza vicina, ci sono voli diretti, anche abbastanza economici. Cioè, guardato, quindi si può andare e tornare tutte le volte che vuoi. Il tuo desiderio può essere soddisfatto. Sì, senza aspettare la pensione, o come direbbe Marco Mengoni, senza aspettare due vite, che riascoltiamo.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: La descrizione di un attimo di Tiro Mancino, bellissima questa canzone, poesia nella mattina dedicata alla giornata internazionale mondiale del turismo. E a voi abbiamo chiesto al 348 075 80 60 di indicarci un posto che prima o poi ci vado. Per esempio Letizia in viaggio per Corciano dice: il sogno di sempre è andare in Giappone e io prima o poi ci vado, in questa vita o in un'altra.
1: Buongiorno, mi piacerebbe partire in macchina, sì, fare tutta la Francia, quindi arrivare in Provenza che non sono mai stata, e da lì arrivare in Spagna.
0: Bello.
1: Con tranquillità e godermi il viaggio, ma sì, poi lo farò.
0: Bravo.
1: Buona giornata e buona domenica a tutti. Daniela da Casperia.
0: Grazie mille Daniela. E mi chiede, mi dice anzi Sabrina da Ravenna: io prima o poi ci vado a Vienna.
2: Buongiorno da Desubasio. Io pure, io vado a Livigno, ma io ci voglio rimanere
0: a Livigno.
2: Tanto perché non cerca una barista a Livigno, ma sicuramente sì, non ne faccio più sempre le solite facce. Prima o poi vado a viva Livigno. Ciao Radio Subasio, buona domenica.
0: Allora lanciamo subito un appello: se qualcuno sta cercando una barista, la nostra amica è pronta a trasferirsi, credo prima di subito, non lo so, l'idea che mi ha dato era questa qua. Prima o poi ci vado, dove?

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Supereroi, prima di chiudere la seconda ora insieme, riprendo il messaggio che ho letto prima di Letizia in viaggio per Corciano, che dice: nella giornata internazionale del turismo, io prima o poi ci vado in Giappone, in questa o in un'altra vita.
1: Ciao Radio Subasio, sono Forfa da Cesena, rispondo a Letizia, sto andando a Tokyo.
0: E non te la potevi portare? La mettevi lì, mettevi d'accordo, magari la facevi contenta. Vabbè, se non voleva essere un intervento come dito nella piaga, cioè per la serie tipo tu volevi andare in Giappone e io ci sto andando, magari era una preoccupazione o una spinta, uno sprono per Letizia prima o poi. Va bene, ne continuiamo a parlare, un minuto alle 7, le breaking news di TGcom 24.
2: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, le nostre condizioni per la riapertura di Hormuz sono chiare, così il ministro degli esteri iraniano Arachkia all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. Donald Trump nelle ultime ore ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni avanzata da Teheran, ma i mediatori continuano a lavorare. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu, falso che l'Egitto ci avvisò prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nuovo picco dei carburanti dopo la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Intanto da domani Eni fissa un tetto al prezzo. Benzina verde a 1,99 al litro, a 2,19 il diesel. Palazzo Chigi in una nota: lodevole atto di attenzione all'Italia. Papa Leone XIV alla seconda tappa della sua visita in Francia è arrivato ieri sera a Lourdes, dove è stato accolto dalle autorità locali, politiche e religiose. Prima la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad 800.000 persone. Non nascondetevi, rinnovate la nazione, il suo richiamo. Il delitto di Torino: il 26enne italo-brasiliano fermato per la morte di Fabio Colapietro ha confessato di aver ucciso involontariamente l'uomo. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP, indagate anche 2 donne. Da giorni sotto l'effetto di droghe, dopo una lite per soldi, l'omicidio. Violenta tempesta sulla costa est degli Stati Uniti, un morto a New York, blackout e inondazioni in New Jersey. Più di 250 voli sono stati cancellati dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. Calcio: l'Italia della CT Mancini prosegue la preparazione della gara di Nations League contro la Turchia di Montella, in programma domani. Entrambe hanno perso all'esordio. Intanto Zaniolo lascia il ritiro degli azzurri per un problema muscolare, non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: traffico regolare e scorrevole in queste prime ore della giornata. Sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo segnaliamo traffico rallentato allo svincolo di Balestrate in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Napoli invece attenzione ad una perdita di carico tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Sulla raccordo di Avellino invece un veicolo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Torchiati in direzione di Salerno. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato all'incrocio viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

4 Shout dei Tears for Fears, la collection della terza ora insieme qui su Radio Subasio, insieme a me Ignazio, insieme a voi al 348 075 80 60, mentre viviamo insieme le prime ore di quella che è stata denominata la giornata mondiale del turismo, e lo stiamo facendo sentendo voi, leggendo quello che ci state scrivendo al numero che vi ho dato prima, rispondendo alla domanda: io prima o poi ci vado, dove, in quale posto che magari sognate da tanto tempo e che ancora non avete raggiunto, un desiderio ancora non realizzato. C'è tempo sicuramente, però insomma intanto parliamone, che parlarne fa sempre bene e avvicina la cosa. Tra poco l'oroscopo, adesso Achille Lauro con 16 marzo, da ascoltare su Radio Subasio.

0: Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Chi ci cerca oggi ha bisogno di un interlocutore fermo e affidabile. La nostra coerenza è una delle cose che gli altri apprezzano di noi. Sentiamo sì il peso della responsabilità, ma anche la soddisfazione di saperle reggere e affrontare. Toro. L'energia non ci manca, ma ci accompagna pure un costante senso del dovere. Facciamo ordine nella mente e nell'agenda della settimana che verrà. Ottimo momento per pianificare con metodo. Gli impegni prendono forma e ci sentiamo pronti ad affrontarli. Gemelli, voglia di movimento, di agire, di vita che accade fuori dalle quattro mura domestiche. Usciamo, vediamo gente, respiriamo aria nuova e fresca. Ogni scambio ci arricchisce, ogni risata ci dà la carica. Siamo animali sociali, il contatto umano ci fa bene. Cancro, la luna inquadrato dall'Ariete causa qualche scossone. Clima vivace che richiede flessibilità per gestire imprevisti e situazioni che si evolvono. Non opponiamo resistenza ai cambiamenti, adattiamoci con spirito positivo alle novità che si presentano. Leone, la giornata splende di luce propria e ci regala momenti di gloria in famiglia. Siamo il punto di riferimento per ogni persona a noi cara. Accogliamo gli ospiti con un banchetto generoso. La gioia di condividere è il vero sale della vita. Vergine, domenica calma e rigenerante, sotto gli influssi non più così ostili della luna. La nostra efficienza passa attraverso il recupero delle energie. La consapevolezza e un certo rigore alimentare sono le basi su cui poggiano la nostra salute e la forza. Bilancia, le tensioni relazionali non si sono dissolte con la notte. Servono ancora pazienza e disponibilità al dialogo, senza individuare chi ha torto. Invece di cercare chi ha ragione, capiamo cosa è giusto fare. Spostiamo il focus dall'ego alla soluzione. Scorpione, Venere è ancora nel nostro cielo, nell'ultimo giorno con Marte in trigono dal Cancro. In arrivo una vitalità genuina e spontanea, mai forzata. Un incontro, anche casuale, porta qualcosa di utile o di bello. Teniamo gli occhi aperti su chi ci sta intorno. Sagittario, quello che piantiamo ora crescerà in modo diverso da ciò che seminiamo nei giorni ordinari. Non sottovalutiamo l'importanza di questa domenica. Le decisioni odierne riescono ad avere effetti che potrebbero arrivare fino ai prossimi mesi invernali. Capricorno, è un momento di riflessione seria su ciò che abbiamo costruito. Il sole inquadrato per questo ci tiene ancorati alla realtà senza romanticherie. Con Marte che si prepara a lasciare l'opposizione, il mese si avvicina alla conclusione con più leggerezza. Acquario, la luna in Ariete accende la miccia della competizione. Sentiamo il bisogno di sfidare qualcuno per dimostrare il nostro valore sul campo. Barbanera ci suggerisce che la vittoria più bella che potremmo ottenere oggi è quella contro i nostri dubbi. Finiamo con i pesci. Ultime ore con Marte in trigono nel Cancro. L'energia favorevole che ha accompagnato il mese sta per cambiare fase. Approfittiamone ancora oggi. Venere in trigono dallo Scorpione dona calore nelle relazioni senza far rumore. Assecondiamo tale tendenza. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ci sono i Modà su Radio Subasio, anzi c'erano, perché adesso c'è invece l'appuntamento con i vostri compleanni per festeggiare coloro che in questo 27 settembre proprio li compiono. Quindi come si fa? Su Subasio funziona così: si manda un messaggio scritto, solamente scritto, per favore, al 348 075 80 60, dove mettete tutto quello che vi pare, ma soprattutto il nome di chi festeggia e di chi vuole fare gli auguri proprio in diretta, che ascoltiamo tra poco. Auguri, state lì.

dire, è la canzone giusta per introdurre i compleanni, perché effettivamente se voi li scrivete per qualcuno che oggi li compie gli anni è perché gli volete bene, credo, eh. Allora partiamo dagli auguri che vanno a Nini di Cerda, dal cognato Ernesto da Siena. E poi continuo col compleanno di zia Marica. Buon compleanno, zia, da Liliana di Terracina. Oggi festa grande per lo zio Elio. Tu cucini da... poi non ho capito. Ma va bene, cucina, spero bene, insomma, ecco. E poi è il compleanno anche di un sacco di personaggi famosi. Pierfrancesco Pingitore, regista storico anche del Bagaglino, l'attrice Gwyneth Paltrow, Avril Lavigne e poi la bravissima Virginia Raffaele. Due compleanni da cifra tonda, sono i 50 anni del pupone Francesco Totti, tanti auguri. E poi i 60 anni invece di un grande artista della musica italiana, e sto parlando di Jovanotti. A breve esce un film peraltro sulla sua avventura.

0: Davvero!
1: Stamattina, parlando di turismo, stiamo raccontando il io prima o poi ci vado. Se la trasliamo in musica, Laura Pausini ha detto: io prima o poi una canzone di Raff la voglio fare, una cover,

questa è la vostra Radio Subasio. Siete con Ignazio Failla fino alle 9 nella giornata mondiale del turismo. È domenica, magari state ancora risvegliandovi, e invece, visto che parecchi ormai le vacanze le hanno fatte da un mesetto a quasi due, diciamo, quasi due, sì, perché ci avviciniamo più ad ottobre, e magari sono un lontano ricordo, allora non vogliamo parlare di quello che avete fatto. Stamattina la curiosità invece verte su altro, e cioè io prima o poi ci vado in quel posto lì. Prima o poi ci vado. E quindi eccovi il numero per poter dichiarare qual è il vostro desiderio a livello di viaggi: 348 075 80 60. Ne sono già arrivati parecchi, li ascolteremo durante il percorso che ci porterà poi fino alle 9 del mattino. Intanto, off topic, volevo fare gli auguri di nonno Giovanni vuole fare gli auguri alla principessa Chiara, che oggi riceve il battesimo, e quindi auguri da nonno Giovanni, Gilda, Eligio, Nadia, i genitori Antonio, Sabrina, la sorellina Elisa, la zia Gaia.

0: su Radio Subasio e magari potessimo andare in quel posto lì che sogniamo da sempre e ancora non c'è riuscito, quindi nella giornata mondiale del turismo ne approfittiamo per dire qui su Subasio: io prima o poi ci vado. Ma dove? 348 075 80 60, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Allora, il mio posto del cuore sarebbe il Giappone durante la fioritura dei ciliegi. Lì proprio ci vorrei andare. Un abbraccio e buona domenica.
0: Il Giappone va fortissimo stamattina, peraltro mi sono informato, per il 2027 si fa ancora in tempo, perché la fioritura andrà dalla fine di marzo alla prima metà di aprile, che corrisponde alle nostre vacanze di Pasqua, quindi magari un pensierino, la nostra amica che non ha detto il nome potrebbe pure farlo. Abbiamo ancora un'ora per affrontare il tema, ma la musica prima di tutto, e allora ritroviamo i Coldplay con la bellissima Fix You. When you try.

0: You a chiudere un'altra ora insieme. Manca un minuto alle 8, le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio, il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri prima di recarsi sul posto di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarre della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia, sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Ugane e provoca rallentamenti in direzione di Padova, sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con Radio Subasio e le canzoni che tutti cantano.

l'ultima collection con me, Ignazio, di questa domenica 27 settembre, giornata in cui di cose ne sono successe parecchie. Ho selezionato queste partendo dal 1822, giornata in cui vengono decifrati i geroglifici. Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era lì nascosta la storia di una civiltà millenaria. Nel 1825 la locomotiva a vapore progettata da George Stephenson effettua il suo primo viaggio ufficiale, percorre 15 km alla velocità di 39 km orari. Ma tipo i treni di adesso, una cosa del genere. Viene manovrato e trasportato, scusate, viene manovrato proprio dallo stesso inventore e trasporta carbone e farina. E poi ci sono anche alcuni viaggiatori in piedi paganti. Questo è il primo locomotore a vapore in servizio commerciale. 1917, dalla fusione tra Fratelli Bocconi e Magazzini Vittoria, nasce a Milano la Rinascente, e il nome è stato suggerito niente poco di meno che da Gabriele D'Annunzio. 1998, e qui ragazzi ci riguarda tutti quanti, volenti o nolenti, nasce da un garage della California uno degli strumenti più utilizzati nel mondo, e sto parlando del motore di ricerca Google.

8 su Radio Subasio. Sentiamo invece il rumore delle vostre voci, che per me è soave, mentre mi richiedete una canzone da poter ascoltare tra qualche minuto. Quindi qualcuno tra voi sarà pronto ad essere protagonista del Voice Box. Basta inviare un messaggio vocale al 348 075 80 60. Provate a scervellarvi in questa domenica mattina, provando anche a trovare una canzone che da tanto non ascoltate e che volete condividere con tutti. Adesso Sienna Spyro, Material Lover.

0: Il comico, sai che risate, di Cesare Cremonini. Siamo nella giornata mondiale del turismo. Vi invito a sognare con me, ma più che un sogno è una cosa che già sapete di voler fare, ma ancora non siete riusciti. Un viaggio, quel viaggio in quel posto lì. Io prima o poi ci vado. Dove?
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Pasquale da Firenze.
0: Ciao Pasquale.
1: Già pronto operativo, sto andando a ricaricare la macchinina elettrica,
0: sì,
1: della moglie. Allora, io più che un prima o poi ci vado, è un prima o poi ci torno.
0: Dove, dove?
1: Perché diversi anni fa, per lavoro, all'epoca avevamo una ditta, io e mio fratello importavamo pesce fresco dall'estero, sono stato sia in Grecia che in Albania. In Grecia, in tanti piccoli paesini, Antichira, Anfilochia, bellissimi, bellissimo, stupendi, delle piccole insenature nel mare.
0: Vero.
1: E in Albania, a Valona, Vlorë, all'epoca non c'era nulla, nulla, assolutamente nulla, tant'è vero che si dormiva nelle ville degli ex dittatori. C'era un posto stupendo che si chiamava Acqua Fredda, che praticamente l'acqua di mare la potevi bere, c'era la discesa diretta dalla villa tramite una grotta, si scendeva direttamente in mare. E più che prima o poi ci vado, e prima o poi ci torno a portarci moglie e figlio, lo dico sempre, prima o poi vi ci porto. Ciao a tutti, Pasquale da Firenze.
0: Grazie, grazie mille Pasquale per questa bellissima testimonianza, e devo dire, mi è venuta intanto voglia di andarci anche a me, prima cosa, e l'altra invece è tanto prima o poi ci torno, ma io prima o poi ci resto, io così avrei detto. Torna Elisa su Subasio, Kintsugi, eccola.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection
0: è la colonna sonora della tua vita, una selezione esclusiva dei più grandi successi, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore,
1: ogni canzone un'emozione.
0: Radio Subasio Disco Club, le hit dance di tutti i tempi, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Costa.it, costa.
3: Voice Box.
1: Voice Box.
3: La tua voce su Radio Subasio.
4: Sono Sonia di Roma e volevo richiedervi, che non sento da parecchio tempo, informo un blonde con WhatsApp. Grazie e buona domenica.

Sonia di Roma, protagonista del Voice Box di questa domenica. E Antonio, storico ascoltatore, che in quanto storico mi ha confuso con Gianluca, che saluto. Gianluca, Antonio no, non lo voglio salutare. Voleva sapere se le Four Non Blondes fossero tutte ragazze. Sì, capeggiate peraltro da una grande autrice che poi ha scritto praticamente per tutti, ed Linda Perry. Erano tutte e quattro delle ragazze. Bene, questo era il Voice Box di oggi. Domani torna alla stessa ora. Saluto in tutto questo Alessandro, oggi è il suo compleanno, tanti auguri. Grazie a Claudio delle Torrette di Fano, che ha detto: visto che hai messo gente di mare prima, quando vuoi venire al mare? Amore mio, ormai credo se ne parli l'anno prossimo, non lo so, però se continuano queste temperature un pensierino il prossimo weekend potrei anche farcelo. E poi anche Marcello e Anna da Salerno, lì a quanto pare è piena di turisti, o lo sarà sicuramente durante questa giornata, perché passeranno le frecce tricolori e ci sono anche i paracadutisti. Jonathan, andiamo a fare un giro.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: interrompere mentre suono.
1: No, no.
2: Io parlavo, ma tu suona serenamente.
0: Zan, zan.
2: Buongiorno. Che brutto finale. Stava andando tutto così bene e poi hai voluto metterci del tuo, immagino.
0: Sempre un...
2: Senti,
0: il tocco ci vuole sempre dell'arte, no?
2: Stamattina.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ti faccio scegliere tra il turismo,
0: sì,
2: che è l'argomento che ho affrontato io, oppure quello che anticipare il tuo fino alle 13.
0: Anticipo il mio.
2: Vai.
0: Allora, parleremo di Moca questa mattina, faremo un bel censimento perché ormai è ufficiale, nel 50% delle case degli italiani non c'è più quel favoloso rumore del ribollire della moca, no? Che è quello.
2: Io conosco un sacco di gente che non ce l'ha proprio in casa.
0: Che non ce l'ha più.
2: Secondo me è un salvagente comunque, perché belle le macchinette, ma può succedere di tutto.
0: Sì, soprattutto quando sei assonnato la mattina presto.
2: O paradossalmente finisce la corrente e ti attacchi. Come lo fai?
0: Quindi sei contro la macchinetta moderna, contro il logorio della vita moderna.
2: No, no. Bisogna avere tutto.
0: Ah, devi avere tutto.
2: Entrambe le opzioni. Una piccola moca, okay. Anche di una tazza, la devi avere.
0: Anche se è un oggetto veramente bello che sta tornando proprio di moda, no? Perché piace come oggetto la moca. Vogliamo sapere da voi se vi siete arresi alla macchinetta classica del caffè, quindi in 30 secondi premete il bottone, il rumore,
2: quello è comodo, però,
0: rumore del trattore. Brrr. Esatto, e poi avete il vostro caffè. Però si rinuncia a quell'aroma, quel profumino che c'è in casa, a tutte le sventure legate anche alla moca, no? Perché chi si dimenticava l'acqua, chi pressava troppo il caffè, insomma, quindi vogliamo sapere
2: quello che esce fuori perché l'hai fatto troppo liquido.
0: Esatto, troppo acquoso.
2: Veniva fuori. Ma io ho risolto un po', sono andato a metà.
0: Ok.
2: Ho scelto una macchinetta con i chicchi che macina in quel momento, quindi l'odore c'è.
0: Sì.
2: C'è anche il rumore del trattore. Io direi che
0: perfetto, ha entrambe le cose, tutto, insomma, tutto. E anche il profumino, perché quando macini, insomma, sì, si sente.
2: Ne parlate con Jonathan fino alle 13, adesso c'è Miley Cyrus.

0: così sto weekend mio almeno, è volato fondamentalmente.
1: Va bene, ce n'è un altro il prossimo, quindi vi aspetto a partire da sabato e a partire dalle 5 sempre su Radio Subasio. E
2: grazie Ignazio, grazie, ti voglio bene, grazie, grazie buona giornata.
0: Non fate così che mi emoziono, anche una certa età, insomma, e non ho portato la cardioaspirina. Va bene, allora la prossima settimana, adesso pochi istanti alle 9, le breaking news di TGCom 24, ciao!
3: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Seggi aperti fino alle 23 per le elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri. 4 i candidati. Si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano. La parlamentare annuncia una querela. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Il delitto in casa dopo un litigio. Da giorni consumavano droga e alcol. Indagata anche la professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1, con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli. Sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio, la Nations League, domani Turchia-Italia. Dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Ci attende una giornata di tempo stabile e soleggiato in tutto il nostro paese con un cielo per lo più sereno. Vi segnalo solo un po' di nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare in Sardegna al sud, ma senza rischio di piogge. Qualche nuvola più modesta su Piemonte occidentale, Alpi piemontesi, lungo le prealpi lombardo-venete e nel Lazio. Le temperature pomeridiane saranno in generale lieve aumento, con valori per lo più compresi tra 24 e 28 gradi al centro-nord e in Sardegna tra 23 e 26. Al sud e in Sicilia. Sono possibili punte di 30 gradi sulla Sardegna, 20 in attenuazione. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: terselunga.it.
1: 9-5 minuti è successo in una casa che è partito da solo l'aspirapolvere alle 6 di mattina con tanto di musica e di metal che usciva dalla radio. Lo smart

Billy Joel alle 9:08 minuti su Radio Subasio, protagonista della collection. Buongiorno da Jonathan Menzi, con voi fino alle 13 di questa domenica. Insomma, è successo di questo smart home che è partito da solo in una casa, dando l'aspirapolvere, quindi rumore, e accendendo musica heavy metal a tutto volume, svegliando tutti, perché è successo alle 5 del mattino. Sono le sventure della domenica mattina di chi vuole magari dormire tranquillamente, almeno avesse messo su Subasio. Invece niente, noi iniziamo a giocare, lo facciamo subito con la nostra canzone misteriosa da indovinare. Il cantante, posso dirvi, ho solo qualcosa di gossip da dirvi su questo cantante che è stato sposato, ve la ricordate? Denise dei Robinson, è stato sposato con lei, Lisa. E poi è stato fidanzato anche di Natalie Imbruglia, proprio nei tempi in cui Natalie Imbruglia era famosa con la sua canzone Torn, fine anni 90. Le iniziali, vi dico le iniziali di questo cantante: L il nome, L di Livorno, e K il cognome, ok? La canzone la sentite adesso dalla clip mostrificata, provate a riconoscerla e fatecelo sapere subito se sapete chi è il cantante e come si chiama questa canzone al 348 075 80 60, con i vostri vocali. Il più veloce tra poco entrerà in diretta con noi su Subasio.

0: 71 anni, lo abbiamo ritrovato con il volo Zucchero dal 1995 su Radio Subasio. Stiamo giocando insieme con la canzone da indovinare. Allora, bravi sicuramente al 50%, perché tutti avete indovinato il nostro cantante di oggi. Un po' di difficoltà, devo dire, sulla canzone. Ci avete praticamente, siete stati bravissimi, perché ci avete detto quasi tutti i titoli della discografia del nostro cantante misterioso, tranne quello lì. Qualcuno forse si è avvicinato, ma ascoltiamo qualche vocale.
1: Buongiorno Radio Subasio, il cantante è Lenny Kravitz, ma la canzone non me la ricordo.
0: Lenny Kravitz, ok.
2: Lenny Kravitz, non so, ma sì, la canzone non l'ho riconosciuta.
0: Vabbè, non
3: ciao,
0: importa.
3: Radio Subasio, sono mia, ciao. Pergola, oggi sto andando a Pesaro con mia mamma. La canzone da indovinare è Again di Lenny Kravitz.
0: No, però ciao. Il cantante sì, ciao.
4: Ciao, allora il cantante è Lenny Kravitz. Silvia da Lido di Camaiore.
0: Ciao Silvia, ciao anche a tutti gli altri che hanno scritto, messaggiato. Allora, Mario ci ha scritto Think, ed è quello che si è avvicinato un po' di più, perché la canzone è Thinking of You.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire,

0: suonoenergy.it.
1: Una tecnica all'avanguardia per i Nutrolls nel 78. Praticamente hanno inciso in una stanza gigante rivestita di carta igienica per ottenere l'effetto sulle voci.

0: accanto.
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio, buongiorno, buona domenica da Jonathan a tutti voi. Sta facendo il giro del web il campionato dei pigri, è una sfida che sta coinvolgendo un sacco di persone che evidentemente hanno poco da fare, i concorrenti devono rimanere tassativamente sdraiati su un materasso, alzarsi in piedi o anche solo mettersi seduti comporta la squalifica. Cosa si può fare? È concesso dormire, leggere, usare il cellulare o il computer, mangiare e bere e andare in bagno soltanto per 10 minuti ogni 8 ore. Chi ha vinto? Chi c'è stato 50 giorni consecutivi. Ha vinto 1000 euro.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per

Di sole d'azzurro, Giorgia alle 9.50 su Radio Subasio. Buona domenica a tutti voi. Parliamo della moca adesso. Avevamo anticipato prima con Ignazio il nostro argomento. Stando ai dati, in Italia sta sparendo, ormai quasi la metà delle famiglie ha ceduto alle macchinette a capsule, quindi abbiamo un po' barattato la poesia, l'attesa, quel profumo che invadeva le stanze con la macchinetta, che senz'altro è più comoda, più veloce, ma la liturgia della domenica mattina dove è finita? Quella montagnetta di polvere fatta con cura chirurgica, la fiamma bassissima per non bruciare la macchinetta, appunto, l'orecchio teso in attesa di quel gorgoglio magico che poi in tanti casi era uno dei rumori tipici della domenica mattina che ci svegliavano. E allora vogliamo sapere se a casa vostra c'è ancora questo rumore, quell'aroma pazzesco che invadeva tutta la casa della moca, o vi siete convertiti alla macchinetta del caffè? È sparita proprio da casa vostra oppure la usate ancora? Moca ha degli orari particolari preferiti per voi? Insomma, magari è un po' più lenta da preparare, quindi la mattina quando avete fretta no, ma nel weekend sì? Fatecelo sapere al 348 075 8060. Naturalmente, se poi ci dite anche come si prepara una buona moca, perché ci sono davvero i puristi, gli intenditori della moca che sanno fare dei caffè spaziali, beh, ditecelo, diteci qual è il vostro segreto. E anche se, visto che a volte quando si prepara la moca siamo anche un po' assonnati, qual è il disastro peggiore che avete combinato con la moca, la macchinetta del caffè sul fuoco? Dunque, magari vi siete dimenticati di mettere l'acqua o di mettere il caffè? 348 075 8060. Arrivano Karol G e Bruno Mars con Still.

0: Serenamente Noemi con Se ti innamori muori ci ha portato alle 9.58. Su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Una serie di attacchi russi ha colpito nella notte diverse regioni dell'Ucraina. Nel mirino Kiev, Odessa e Zaporizhia ci sono vittime e feriti. Putin cerca pretesti per continuare la guerra, dice Zelensky nel discorso serale del sabato. Da domani missione umanitaria del cardinale Zuppi a Mosca. Terza giornata del viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario di Lourdes. Nel primo pomeriggio l'abbraccio con i malati, disabili e volontari, mentre in serata l'incontro privato tra prevost e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Non faremo marcia indietro sulle condizioni per la riapertura di Hormuz, lo ripete anche oggi il ministro degli esteri iraniano Arachki. Abbiamo visto la prima reazione del presidente americano Trump, ha detto, ma i mediatori non ci hanno ancora comunicato nulla. Prosegue per il secondo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale Bellini di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Intelligenza artificiale fuori controllo, OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione è seguita dal moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. Calcio, l'Italia della CT Mancini a Coverciano si prepara alla seconda gara di Nations League in trasferta contro la Turchia di Montella, in programma domani. Entrambi hanno perso l'esordio. 10 azzurri non partiranno per Bursa, tra loro Barella e Daniel Maldini. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: www.radioticino.it.
1: Per chi si è alzato presto questa mattina avrà avuto il piacere di provare finalmente dopo tante settimane di caldo tutti i brividi del mondo. Per tutti gli altri ci pensiamo noi insieme ad Anna Oc.

0: sale.
1: Tananai su Radio Subasio stava cantando proprio della differenza abissale che c'è tra la moca e la macchinetta del caffè. Qualcuno dice che la moca è morta, non c'è più nelle case degli italiani, e noi vogliamo capire se è realmente così o smentire, e soprattutto fare questo confronto. La differenza è realmente abissale a livello di sapori, profumi, rumori. Cosa preferite? Io mi sono ritrovato per dire, e mi sono accorto che mi mancava la moca quando mi metto sostanzialmente con le capsule, le cialde del caffè, ad annusarle per sentire proprio l'odore del caffè. Sì, è un vizio che ho. Prima di fare il caffè devo sentire proprio l'odore del caffè prima di metterlo all'interno della macchinetta, perché mi manca effettivamente questa atmosfera da moca.
2: Ciao Radio Subasio, sono Luciana da Latina. Che dire, dalla voce che ho si sente che mi sono appena svegliata.
1: Ma no, dai!
2: Primo gesto della mattina e soprattutto della domenica mattina, caffè sul fuoco. In questo momento in casa mia c'è un aroma meraviglioso e soprattutto sto sorseggiando il caffè mentre vi ascolto.
1: Grazie, buona domenica, buona domenica a te. 348-075-8060.
3: Ciao Radio Subasio, sono Mary e chiamo da Roma.
1: Ciao.
3: Moca tutta la vita, la moca
1: tutta la vita.
3: Come si fa a rinunciare al sapore della macchinetta? Antico, antica come Roma, non si può.
1: Buono.
3: Ciao, buona domenica.

0: cosa fanno i conduttori radiofonici durante le canzoni? Beh, durante questa ho cantato tutto a squarciagola, può testimoniare la nostra Cinzia al centralino, che saluto. 10:21, buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan, buona domenica a tutti voi. Stiamo parlando della moca, qualcuno dice che è morta, ormai soppiantata dalla macchinetta del caffè. Realmente così nelle vostre case? Soprattutto, quali sono i piccoli grandi guai che avete combinato con la moca? Sentiamo un po' cosa ci avete detto.
1: Subasio. Quando ero bambina, insieme a una mia cugina, eravamo pazze di caffè e latte, e un giorno ci è venuto in mente di mettere al posto dell'acqua il latte per creare questo caffè latte già in un'unica soluzione, e ci è andata bene perché anni dopo, col lume della ragione, ho scoperto che è pericolosissimo, però quella volta ci è andata bene, non si è bruciato niente ed è venuto un caffè latte buonissimo.
0: Non dirlo.
1: Ciao Radio Subasio, da Sara da Rimini.
0: Non dirlo Sara, che qualcuno potrebbe essere tentato di provarci, non fatelo perché è davvero pericoloso. Ciao Subasio, qui la moca non è mai scomparsa, anzi quando abbiamo tempo usiamo la classica napoletana goccia goccia. Guglielmo da Napoli.
2: Ciao Jonathan, buongiorno. Ciao. A te, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Buongiorno.
2: Ovviamente il gusto del caffè fatto con la moca non si batte. Ovviamente in ufficio abbiamo quello con la capsule, mordi e fuggi.
0: Sì.
2: A casa, nonostante non ne prenda tantissimi, ne prendi 2-3 al giorno, però il gusto di sentire il profumo per casa, come hai detto tu, il gorgoglio del
0: bello,
2: caffè,
0: sì,
2: dalla moca, non si batte, insomma.
0: Non ci sono paragoni. Senti, ma qualche trucchetto per farlo buono?
2: I miei trucchetti, guarda, io faccio la classica montagnola.
0: Sì?
2: E poi ci faccio i 3 buchetti con lo stecchino e dicono che il caffè è buono. Buona giornata a tutti da Fabio.
0: A te Fabio, grazie. Allora 348 075 80 60, sapori, profumi, rumori, cosa preferite, moca o macchinetta del caffè? Ditelo a Radio Subasio.

ricordate il filo rosso che ci unisce di Alfa? Beh, questo filo adesso unisce Alfa, Gigi D'Alessio e anche due grandi belle città con il mare nel mezzo, Genova e Napoli.

0: Angels, Robbie Williams alle 10.38 su Radio Subasio. Buona domenica, moca o macchinetta del caffè?
1: La mia moca è sempre pronta, comprata nel 1970 e funziona da Dio. Maria d'Artena.
0: Grazie Maria, quindi è lì che continua a sfornare caffè meravigliosi.
2: Buongiorno Radio Subasio, io rigorosamente la moca. È una cosa meravigliosa sentire quel gorgoglio,
0: vero,
2: il profumo. Per fare un buon caffè serve la scelta ottima delle miscele.
0: Poi?
2: E poi io nella caffettiera metto acqua bollente, mi viene un ottimo caffè. Buona giornata, Antonella d'Arieti.
0: Quindi acqua già bollita sostanzialmente.
3: Buongiorno. Che vi devo dire? Io sono allergica al caffè.
0: Oh no.
3: Quindi per me, non dico che è indifferente, perché quello della moca mi fa più effetto. Quando sento l'odore posso fare anche 15 starnuti di seguito.
0: Ah.
3: Infatti mi usano per vedere se il caffè è buono.
0: Cioè?
3: Mi fanno annusare la tazzina,
0: no,
3: e se starnutisco allora possono bere tranquillamente.
0: No,
3: e
0: dai,
3: a me invece fa male, quindi lasciamo perdere. Ciao Gianna
0: a
3: da
0: te.
3: Roma.
0: Uno starnuto quindi è miscela da discount, 3 starnuti 100% arabica.
4: Oh,

A tema del centro-sud Italia, con 40 attrazioni, 5 spettacoli live, 6 aree a tema e oltre 50 eventi, Cinecittà World è un parco per tutte le età. Sfidate la gravità con Volarium, il primo cinema volante d'Italia, oppure vivete l'emozione di Jurassic World, il simulatore 4D che vi porta tra i dinosauri. Rilassatevi nella cinepiscina o lanciatevi a tutta velocità su Inferno, la montagna russa al chiuso. Cinecittà World rappresenta un luogo dove il divertimento incontra la magia del cinema, offrendo un'esperienza davvero coinvolgente e indimenticabile. Trovate tutte le informazioni su cinecittaworld.it, ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno adesso un messaggio di testo al 348 075 8060 con scritto Cinecittà World Radio Subasio di essere nostri ospiti.

0: momento anche per te, Ron, su Radio Subasio, 10 e 51 minuti. Stavamo parlando di moka o di macchinetta del caffè. Ci avete raccontato un po' il vostro modo di farla. Ci ha raggiunto anche un professionista.
1: Ciao a tutti, sono Francesco da Roma.
0: Ciao.
1: Non posso che intervenire. Io sono il proprietario di una caffetteria specialty a Roma.
0: Sì.
1: Purtroppo in Italia conosciamo pochissimo il caffè, anche se ci riteniamo i migliori al mondo, e anche nella preparazione del caffè, perché una moka fatta bene è favolosa.
0: Sì.
1: Può dare, come ripeto, tanti aromi, però quando sento Montagnella,
0: sì,
1: fare i buchetti, prezzarlo,
0: no,
1: ragazzi, non va fatto, fatevelo dire da un professionista.
0: Come si fa allora?
1: Il caffè va fatto innanzitutto con la sua acqua giusta, acqua,
0: sì,
1: minerale naturale, non acqua di rubinetto. Andiamo a livellare il caffè e a chiuderlo, chiudere la macchinetta e a,
0: sì,
1: mettere a fuoco medio,
0: okay,
1: a metà dell'erogazione. A quel punto andiamo a spegnere e finisce la sua estrazione in maniera naturale. E soprattutto usate un buon caffè.
0: Grazie per i tuoi preziosissimi consigli.

0: Levante su Radio Subasio ci porta alle 11 in punto e allora arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetrolli è una decisione distorsiva. Intanto la diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Nella notte diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina. Colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa. Nel mirino la capitale Kiev e alcune aree di Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti, almeno 3 i morti. Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes. In questi minuti la celebrazione della messa davanti ad oltre 150.000 fedeli che lo hanno accolto festosi. In serata Prevost incontrerà le vittime degli abusi da parte di uomini del clero. Per il secondo giorno consecutivo resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi prorogato fino alla mezzanotte. Elezioni supplettive nel collegio Reggio Calabria Locri, seggi aperti fino alle 23, 4 i candidati, si vota anche lunedì dalle 7 alle 15. Vannacci è il caso della foto ritoccata di Siracusano, la parlamentare annuncia querela. Formula 1, la pilota Mercedes Russell dopo la vittoria del Gran Premio di Azerbaijan accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli, Ferrari giù dal podio. Calcio, l'Italia prepara la seconda sfida di Nations League, domani volerà in Turchia, il CT Mancini lascia a Coverciano 10 azzurri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la 22 Modena-Brennero in direzione di Bologna. Altro incidente segnalato sulla 14 Pescara-Bari con code tra Lanciano e Ortona in direzione di Pescara. Anche sulla 12 Genova-Rosignano rallentamenti per un incidente allo svincolo di Carrara in direzione di Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Romagnano Sesia Gemme e Borgo Manero in direzione di Gravellona Toce. Sulla A4 Brescia Padova code per traffico intenso allo svincolo di Peschiera. Infine sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un mezzo in panne all'incrocio San Damiano verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: aspetti?
1: 11 e 4 minuti, domenica mattina, Radio Subasio, buongiorno da Jonathan Menzi. A quest'ora si fanno dei furti in cucina, si va a intingere un po' di pane per assaggiare il ragù. Noi ci mettiamo comunque la miglior colonna sonora.

Anche John Denver nella collection di Radio Subasio con Take Me Home Country Roads, 11:08 ancora. Buongiorno a tutti voi, buona domenica da parte di Jonathan Menzi, insieme fino alle 13 anche nell'orario di Manuel Saraca, che in questo momento sta facendo la spesa al supermercato, per cui se lo incontrate salutatelo, lo sentirete poi oggi pomeriggio all'interno del Jukebox, sarà lui a condurvi per mano nel pomeriggio appunto di Radio Subasio. Intanto Annalisa e Madame arrivano con Amica.

Love c'è musica su Radio Subasio, Eros Ramazzotti alle 11.24, ma poi che musica! E allora salutiamo Antonia che ci ha scritto che non ne può fare assolutamente a meno della nostra musica. Adesso si gioca 348-075-8060, dovete indovinare una frase, che è una frase molto famosa perché trovate stampata su metà delle tazze da scrivania del pianeta, anche sui poster motivazionali di mezzo mondo. Ed è questa: l'unico modo di fare un gran bel lavoro e amare quello che fate. E di questa frase dovete dirci chi è che l'ha pronunciata, chi l'ha detta. È una delle citazioni più famose della storia moderna, e chi l'ha pronunciata davanti a una platea di studenti che pendevano dalle sue labbra è un personaggio, quello che vi chiediamo di indovinare con un messaggio al 348-075-8060. Ve la ripeto la frase: l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Senti che meraviglia? Arriva Olivia Dean, So Easy.

0: Gazzelle da capo a 12, 11 e 31 minuti, siete su Radio Subasio, stiamo giocando insieme. So che parlare di lavoro a quest'ora della domenica mattina è un attentato al vostro relax, però è il nostro quiz. Vi stiamo chiedendo chi è che ha pronunciato questa frase: l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Tranquilli, non l'ha detto il vostro datore di lavoro per convincervi a fare gli straordinari, l'ha detto un genio assoluto. Sentiamo un po' cosa ci avete risposto con i vostri vocali.
1: Buongiorno Radio Subasio, io sono Paola. Ciao. Da Milano. Ma secondo me la frase detta può essere il mitico Paolo Bonolis: buona domenica Radio Subasio.
0: Ciao, buona domenica a te. Purtroppo no, non è Paolo Bonolis, anzi siamo proprio da un'altra parte del mondo, siamo in California.
2: Buongiorno Radio Subasio, Elisabetta da Roma, buona domenica a tutti. Io credo sia il presidente, il nostro caro presidente Sergio Mattarella.
0: Per lo stesso principio di prima, tra l'altro vi dico che è una frase che in origine è stata pronunciata in inglese.
3: Ciao Radio Subasio, sono Franci da Grottaferrata. Parliamo di Liliana Segre?
0: No.
3: Baci baci.
0: A te, grazie.
4: Mi sembra che continuasse con siate affamati, siate folli, se non ricordo male.
0: Sì, stay angry, stay foolish. Era l'altra parte famosa di questa frase, di questo personaggio visionario che ci ha cambiato a tutti noi il modo di utilizzare la telefonia, per esempio, ma anche l'informatica, i computer, insomma. Lui ha voluto un unico tasto nei suoi telefoni perché voleva le cose minimal, facili. Di chi stiamo parlando? 348 075 80

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: poco poco, perché in linea d'aria ci sono delle costruzioni che un pochino ostruiscono la visuale, ma poco poco.
1: Ma che bello, quindi ci fai un sacco di cose in terrazza. Ci vai anche col monopattino, immagino, no?
0: Allora, io col monopattino no, però mia figlia con l'overboard sì.
1: Vedi, perché è grande, magari da piccolina si divertiva anche con la bicicletta, magari mettevate la piscina, che facevate?
0: No, più che altro con i pattini, perché lei pattinava qualche anno fa, quindi con i pattini ci si divertiva.
1: Che bello, che bello. E poi pranzi, immagino, cene, dopo cena
0: sì,
1: ti metti lì a leggere un bel libro.
0: Quello sì, sicuramente.
1: Bene, bene, bene. Senti, ed è proprio grazie alla tua passione per la lettura che hai indovinato il nostro personaggio misterioso di oggi?
0: Allora, insieme ne parlavamo anche un pochino di tempo fa con mia figlia.
1: Sì.
0: Che fa appunto studia, e quindi ne parlavamo un po', perché lui mi sembra che questo discorso l'aveva tenuto in una università, qualcosa del
1: sì,
0: genere.
1: Sì, è stato un discorso motivazionale, esatto, per tanti studenti che erano di fronte
0: sì,
1: a lui.
0: E quindi ne stavamo parlando, appunto, quindi mi è venuto in mente... cioè mi è ritornato subito nel cassettino aperto il nome.
1: Il cassettino della memoria, dove c'era scritto
0: Jacob Beb.
1: No, ci avevi detto quello giusto. Aspetta, non cambiare nome, non cambiare nome nel frattempo. Era Steve Jobs. No,
0: scusami, ora mi sono confusa, abbi pazienza.
1: Lapsus,
0: sì.
1: Abbiamo anche il vocale, ve lo possiamo far sentire, insomma.
0: No, è vero. Sì.
1: Benissimo, e quindi questa frase, questo discorso bello motivazionale che sicuramente è servito a quei ragazzi, ma serve tutt'oggi anche a tutti coloro che possono recuperarlo su YouTube, possono ascoltarlo. Ci sono tanti imprenditori, tanti datori di lavoro che quel discorso lo hanno stampato, tanto che è diventato una tazza, una maglietta, insomma. E quindi alcune di queste frasi estrapolate, tra cui quella che noi abbiamo detto prima, ovvero l'unico modo di fare un gran bel lavoro e amare quello che fate, lo troviamo proprio un po' dappertutto, insomma. Quindi ci ha lasciato questa bella eredità
0: fondamentale,
1: davvero
0: fondamentale.
1: Grazie.
0: Secondo me
1: vero, in tutti i settori, ma anche nella vita in generale, non solo per quanto riguarda il lavoro, perché è sempre bene essere affamati, come dice lui, di qualunque cosa, poi alla fine, no, dei nostri obiettivi, di darci degli obiettivi positivi, insomma, eccetera eccetera.
0: Vero,
1: dai. Marzia, grazie mille per essere stata con noi, un abbraccio.
0: Grazie tantissimo anche a voi, un bacione a tutti.
1: Ciao, buona domenica, ciao. Arriva Fulminacci con Maledetto Me.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

con Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Abbiamo raggiunto 10 a mezzogiorno della domenica e molti di voi sono già pronti per andare a tavola in famiglia, magari qualcuno a casa della suocera. E allora vogliamo fare un gioco per questa ultima ora insieme. Vogliamo sapere con sole 3 parole come potreste farvi cacciare di casa dalla suocera. Inizio io? Manca di sale. Beh, potrebbe essere un'idea questa, insomma. In sole 3 parole fatevi cacciare di casa da vostra suocera. Cosa potreste dire di così grave in sole 3 parole per scatenare la sua ira contro di voi? 348-075-8060, scatenatevi con la vostra fantasia. Ci divertiamo insieme qua su Subasio, mentre si sogna anche un po' adesso insieme a John Legend.

0: Rush con la Tana del Granchio alle 11.58 su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia, in mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina sui Pirenei sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevost riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio del suo ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata prosegue con tempo stabile e prevalenza di sole. In generale vi segnalo solo un po' di nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare in Sardegna e al sud, ma senza rischio di piogge. Qualche nuvola in più su Piemonte occidentale, Alpi piemontesi e lungo le Prealpi lombardo-venete e nel Lazio. Le massime sono in lieve aumento con valori fino a 26-27 gradi al nord, 27-28 al centro e possibili picchi di 30 gradi in Sardegna, valori più contenuti al sud, per lo più tra 23 e 26 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Suoni, emozioni e sogni, siete su Radio Subasio. Buona domenica, mezzogiorno e tre minuti. Una canzone che li accomuna tutti e tre questi termini è sicuramente quella della nostra collection con Antonello Venditti.

0: Basio, che vita meravigliosa, mezzogiorno e 12 minuti, quasi a pranzo, e allora stiamo attenti, soprattutto se il pranzo è della suocera, a non pronunciare le parole sbagliate, perché noi vi stiamo chiedendo con sole tre parole come riuscireste a farvi guardare in cagnesco, addirittura farvi buttare fuori di casa. Quali sono le tre paroline magiche? C'è Alessio che ci dice: io basta che dica buongiorno e già mi guarda in cagnesco mia suocera. E allora, a tal proposito,
1: buongiorno Radio Subasio, mio marito dice che per farsi cacciare da casa dei miei basterebbe dire togli questo cane.
0: Questo è rischioso, perché poi ti ritrovi che mangi tu nella ciotola e il cane sta a tavola.
2: Lo cucino meglio io. Ciao da Stefania.
0: Aia.
3: Ciao Radio Subasio, sono Valentina di Arezzo. Le tre parole che mi possono far buttare fuori di casa dalla mia suocera sono: o cucini molto male o casa piena di polvere.
0: No ragazzi, voi rischiate la vita, io ve lo dico. E allora 348 075 80 60, tre parole, ecco che sale la tensione, per farvi buttare fuori di casa da vostra suocera.

0: cosa c'è? Vasco Rossi dal 1985 su Radio Subasio in questa ultima parte della mattinata della domenica insieme, fatta per i temerari, gli eroici, miei prodi all'ascolto, audaci, impavidi, che avete il coraggio di farvi buttare fuori dalla vostra suocera a pranzo, sciupandolo soltanto con tre parole. Quali? Vediamo chi è più coraggioso. Alessio da Milano dice: non ho fame, ma attenzione, un minuto di silenzio lo dobbiamo rivolgere a chi vuole provare a dire alla suocera: cucina meglio mamma. Ai ai ai. Sentiamo ancora allora le vostre voci.
1: Radio Subasio, buongiorno al Massimo da Subiaco. Io per farmi cacciare da casa da mia suocera gli direi che sei troppo invadente.
0: Uiuiui, qua si rischia grosso.
2: La mia potrebbe essere: però tuo figlio Michela Taverni.
0: Già all'inizio della frase tu dici, ti ritrovi sul pianerottolo.
3: Buongiorno, non sono tre parole, ma beata Eva si aveva sposato Adamo.
0: Cioè, lo sai che questa arriva dopo, perché non aveva suoceri. Madò, ragazzi, che coraggio.

0: www.radiostudio.it.
1: Signore e signori, è tornato Biagio Antonacci. Il suo nuovo lavoro si chiama Mustang, sono 9 tracce e la vera scintilla dell'album è questo incontro con Safe, una chimica pazzesca che si respira già in Spirituale.

0: mi buttare fuori da mia suocera, eh. Ma io non ci vado proprio.
1: Ah beh, così risolvi, insomma, non rischi. 348 075 8060 su Subasio. Adesso c'è Cesare Cremonini.

Mango con amore per te su Radio Subasio, 12:51 minuti. Andiamo a leggere gli ultimi fuori classe assoluti che sanno come farsi diseredare prima del caffè oggi a pranzo, perché il nostro gioco era farsi buttare fuori di casa dalla suocera con sole tre parole. Cucina meglio mamma, Claudio ci dice, pericoloso anche dicendolo alla moglie. Salutiamo anche Emanuele da Salerno. Pasta senza sale, potresti riassumere in due parole, in questo caso pasta sciocca, e anche qua rischi la vita, se lo dice alla suocera. E un'esperienza dice che ha fatto davvero sbiancare mia suocera una volta per scherzo. Le ho detto: vendo il corredo, 40 anni di tovaglie ricamate a mano e piatti di porcellana ereditati dalla bisnonna e liquidati, per scherzo naturalmente, e dice: ho rischiato davvero grosso. Bene amici, allora chiudiamo il capitolo dedicato alle suocere con questo bilancio disastroso tra eredità azzerate, valigie che volano e voi seduti sul pianerottolo a mangiarvi tristemente il vostro panino da soli. Ma a questo punto, per accompagnare il dramma, la tragedia, serve la colonna sonora perfetta, una da premio Oscar, e allora abbiamo scelto Lady Gaga con Bradley Cooper. Questa è Shallow.

0: con le suocere d'Italia, abbiamo scherzato, naturalmente siete il pilastro indiscusso della domenica e non solo. Grazie per aver giocato, scherzato insieme a noi. Buon pranzo a tutti, godetevi ogni singola forchettata dei pranzi così buoni delle vostre suocere, preparatevi perché adesso arriva l'ottava meraviglia dell'etere, Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia su Subasio. Noi ci sentiamo il prossimo weekend, vi lascio con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Una 24enne alla guida della sua auto ha investito un bimbo di 5 anni che stava camminando con i genitori nella serata di sabato a Torino. Il piccolo, che versa in gravi condizioni, è figlio dell'ex compagno della donna. Fermata dopo una fuga, è accusata di tentato omicidio. Diversi attacchi russi con droni sull'Ucraina. Nelle ultime ore colpiti villaggi, abitazioni private e magazzini anche nella zona portuale di Odessa. Nel mirino la capitale Kiev e Zaporizhia. Ci sono vittime e feriti. Allarme esplosivi vicino ad una base RAF degli Stati Uniti in Gran Bretagna. In azione gli artificieri, ci sono degli arresti. Gli abusi sono una piaga, ci sia massima vigilanza. Parole di Papa Leone pronunciate a Lourdes ai vescovi francesi nella sua terza tappa del viaggio pastorale in Francia. Circa 150.000 fedeli sulla spianata del santuario mariano per la messa. Sempre oggi Prevost incontra le vittime di violenza. Da domani il tetto sul prezzo dei carburanti di Eni. Il colosso dell'energia valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Per Assopetrolli è una decisione distorsiva, c'è il rischio di concorrenza sleale. Intanto il diesel sfiora i 2,5 euro al litro. Notte di sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone a Johannesburg e a Città del Capo. Secondo i primi rapporti della polizia, le autorità starebbero cercando più uomini armati. Resta sospesa l'attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania per l'emissione di cenere dall'Etna. È il secondo giorno consecutivo. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: lungo la tangenziale ovest di Milano code per un incidente tra l'allacciamento a 7 Milano-Genova e lo svincolo della strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione dell'allacciamento a 8 Milano-Varese. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per un veicolo in panne tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla 14 Bologna-Ancona un mezzo in panne causa rallentamenti tra Cattolica e in direzione di Bologna. Anche lungo la tangenziale di Napoli viene segnalato un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Infine sulla strada statale 148 Pontina, traffico rallentato per un incidente all'incrocio della strada provinciale San Felice Circeo in direzione dell'incrocio Terracina, strada statale 7 Appia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

0: Ministri.
1: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi. Per la nostra collection c'è Kate Bush con Running Up That Hill, il desiderio di scambiarsi davvero il punto di vista in una relazione per riuscire finalmente a capirsi.

Up That Hill, un grandissimo successo di Kate Bush che ci ha riportato agli anni 80, quando davvero c'è voglia di capirsi anche magari nelle difficoltà, no? Quindi quella metafora di salire per la collina vuol dire affrontare magari le difficoltà e punti di vista diversi, una bella metafora. Per quanto riguarda voi e le vostre canzoni preferite, io vi voglio ricordare una cosa importante: non dovete assolutamente mancare nel partecipare al jukebox Per un'ora d'amore, perché poi tra l'altro in Per un'ora d'amore potete fare anche delle dediche speciali a qualcuno, poi c'è anche il 3 per te, insomma ci sono tanti spazi qui a Radio Subasio dedicati a voi e alla vostra musica preferita, dunque vi vogliamo come protagonisti con la vostra musica più amata. Mi raccomando, scaricate anche la nostra applicazione, perché tramite quella non solo ci tenete sempre con voi ascoltandoci magari in streaming, ma potete fare anche le vostre richieste, ci sono tutti i form dedicati. Io ve lo dico sempre e ve lo ricordo, potete e anzi dovete scaricare la nostra app per tenerci sempre vicino a voi. E adesso arriva Ultimo a Radio Subasio con Tutto.

indietro nel tempo, negli anni 90, con Bruci la città, era la voce di Irene Grandi a Radio Subasio. Un amore così assoluto da far sembrare tutto il resto secondario, quasi da poter sparire intorno a noi. E da un sentimento che davvero travolge, passiamo a quello che sceglie di restare, magari con equilibrio e con davvero più coerenza, più stabilità, più semplicità. Sta per arrivare Salda Vinci con Per sempre sì. Una promessa d'amore, ma di un amore adulto, fatto per durare e costruire insieme il futuro.

0: 550 euro.
1: Kintsugi, prodotto da Stardust, il nuovo singolo di Elisa che richiama l'arte giapponese di riparare gli oggetti di ceramica rotti, mettendo in evidenza le fratture con l'oro per renderli speciali e quindi anche più belli.

Abbiamo appena ascoltato Seal con Walk On By, il racconto di chi dopo una storia finita prova in qualche modo a nascondere il dolore e chiede all'altra persona di passare oltre senza fermarsi, quindi un tentativo di superare insomma questa storia finita, però magari fingendo un po' di non pensarci più. E dal fingere di stare bene passiamo al momento in cui impariamo davvero a bastarci da soli, perché arriva Alessandra Amoroso con Tutte le volte, fra fragilità, consapevolezza e la forza ritrovata dello stare bene anche da soli.

I capitani coraggiosi, ovvero Morandi e Baglioni, con tanto sentimento era Se perdo anche te a Radio Subasio. Adesso Hügel, I Malengel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Papa Leone a Lourdes stamattina ha incontrato i vescovi francesi prima di celebrare la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello, il richiamo del pontefice. Nel pomeriggio l'incontro con 7 vittime. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti. La polizia è stata costretta a evacuare le abitazioni vicine. Diversi uomini sono stati arrestati. Si setacciano i vicoli. In campo l'antiterrorismo. A Torino arrestata una 24enne con l'accusa di tentato omicidio. Avrebbe investito con l'auto un bimbo di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Era in compagnia del padre. Forse vero obiettivo della donna. Carburanti ancora in rialzo con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo Etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23:59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Code per traffico intenso invece sulla A56 tangenziale di Napoli in entrata a Corso Malta in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli si segnalano rallentamenti a causa di materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Galatone procedendo verso l'incrocio Gallipoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Una collection dedicata a Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore. Torniamo alla fine degli anni 70 con una dichiarazione assoluta dove il sentimento è così forte da non lasciare spazio nemmeno a un secondo

Jovanotti e Dardust, nuova era. Ma noi invece restiamo fedeli alle nostre tradizioni e non cambiamo nulla. Alle 15 inizia come sempre il jukebox e siete proprio voi i protagonisti, perché naturalmente scegliete tutte le canzoni della prossima ora, tutta la scaletta della prossima ora qui a Radio Subasio. Avete una bella responsabilità musicale che inizia da adesso, perché da ora dovete mandarci tutte le vostre richieste, partendo ovviamente dalla Subasio Collection, perché ogni ora qui a Radio Subasio inizia così, con una bellissima, grandissima canzone del passato, italiana o internazionale, ma la prossima ora naturalmente col jukebox sarà scelta da voi. Quindi via con i messaggi, mandateci la vostra scelta musicale per la Subasio Collection che aprirà il jukebox al 348 075 80 60. Adesso arriva Emma a Radio Subasio con Iniziamo dalla fine. Io lo so.

0: America.
1: Un bel tuffo negli anni Ottanta con una delle più amate canzoni di Francesco De Gregori, Titanic, e adesso arriva Malika Ayane con Detto tra noi.

www.radioticino.it. Meraviglioso errore, il nuovo singolo di Gianna Nannini scritto con Bruno Rissas e Di Martino. Canta un amore imperfetto pieno di un'irresistibile intensità, davvero qualcosa di forte che non si riesce a evitare.

Alanis Morissette con Out Is True, una canzone che invita a non evitare ciò che ci fa paura, perché a volte l'unico modo per uscirne e diventare più forti è attraversarle fino in fondo, viverle proprio, affrontarle, e così di fatto superandole si diventa più forti. E dal coraggio di affrontare le proprie difficoltà, i propri limiti e le proprie paure, passiamo a Ernia con Dedica, dove il rapporto con una città speciale, in questo caso Milano, diventa il racconto di una crescita interiore fatta di ambizione, appartenenza e a volte anche di contraddizioni e difficoltà. Che nome dai d'un

distratta, era Pino Daniele a Radio Subasio, ci ha fatto tornare agli anni 90, ma adesso vi devo lasciare un post-it virtuale così nell'etere, ve lo devo lanciare proprio ora perché è arrivato il momento di mandarci le vostre scelte musicali, tutte le vostre scelte musicali, le vostre canzoni preferite per il jukebox, che si sta avvicinando sempre di più come momento speciale qui a Radio Subasio dedicato a voi. Alle 15 inizia, quindi non avete tantissimo tempo, dovete subito prendere il telefono in mano, mandarci un messaggio scritto o vocale, indifferente, ma mi raccomando mettete il titolo della canzone e il vostro nome. Se poi voleste aggiungere anche una dedica per qualcuno di speciale, tranquilli, la leggiamo in diretta per voi, arriverà a destinazione senza problemi. E adesso Anotre 54 Ultra, Talk to You.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Portato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Sempre a Torino restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne trovato a pezzi nei giorni scorsi a casa di una professoressa. Il GIP ha disposto la custodia cautelare nonostante la mancanza del pericolo di fuga. Paura in Gran Bretagna per un allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold, usata dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Diverse persone sono state arrestate, ha fatto sapere la polizia, e le case del villaggio vicino sono state evacuate. Indaga l'antiterrorismo. Il richiamo di Papa Leone stamattina a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi francesi e celebrato la messa davanti a 150.000 fedeli. La Chiesa riconosca i propri errori, gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Urne aperte oggi e domani a Reggio Calabria per le elezioni suppletive. Si assegna il seggio della Camera lasciato vuoto da Francesco Cannizzaro, diventato sindaco. Affluenza impicchiata, alle 12 ha votato solo il 3,43% degli aventi diritto. Primo banco di prova per futuro nazionale. Addio al bar sotto casa, l'Italia ne perde 11 al giorno. L'allarme di Confesercenti: tra il 2019 e il 2025 sono scomparse oltre 24.000 attività. Lombardia, Lazio e Veneto le regioni con i maggiori ribassi, riduzione più contenuta al sud e nelle isole. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Le 15 in punto, buon pomeriggio, buona domenica da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio e questo è il nostro jukebox, anzi il vostro jukebox, perché da questo momento fino alle 16 a scegliere le canzoni da ascoltare in onda siete voi. Basta inviare un bel vocale o un messaggio al 348 075 80 60 con la vostra richiesta. E poi lo dico sempre, se c'è anche una piccola dedica da fare a qualcuno, ben venga, assolutamente. Come in questo caso, la prima canzone di oggi la chiede Federica, che è in viaggio verso Marina di Grosseto e che vuole dedicare una canzone al padre e alla sorella, perché in questo momento della sua vita sono loro la cosa più preziosa. E allora, come da tua richiesta, ecco qui Anna Oxa, è tutto un attimo.

6 per aprire questo jukebox con Anox su Radio Subasio. Ancora ben trovati, spero che questa domenica per voi sia splendida. Noi cerchiamo, lo dico sempre, di impreziosirla ancora di più con la musica che in questo caso è scelta da voi, quindi mi raccomando, perché la playlist di oggi porta la vostra firma con il vostro contributo, e quindi basta scegliere un brano del passato, del presente, che vi ricorda qualcosa in particolare oppure semplicemente vi va di riascoltarla e ricanticchiarla. Beh, dicevo, è facilissimo chiederla, basta inviare un vocale o un messaggio al 348 075 80 60. Poi io mi diverto sempre ovviamente a fare anche un sacco di saluti, per esempio mando un caro abbraccio a Rachele da Frosinone, poi in ascolto anche Chiara, Matteo, Leonardo, Bianca e Rachele, e poi c'è il messaggio di Michela: vorrei ascoltare Somewhere Only We Know The Kin e la dedico a Graziano con tutto l'amore che posso. Beh, e allora eccola qui.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Savona, volevo ascoltare la Costiera Amalfitana. Grazie a tutti, buona domenica.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana su Radio Subasio. Che bello questo trio così inedito, insolito, che però ci ha accompagnato per tutta l'estate e continua a farlo. Così come continuate voi a mandare i vostri messaggi, le vostre richieste al 348 075 80 60 per il jukebox. In questa oretta fino alle 16 siete voi che mettete la firma alla playlist di questo momento da trascorrere insieme. E dunque continuate a mandare le vostre richieste. Intanto io saluto Andrea e Mary in ascolto, poi anche Mirko da Bologna che è pronto per il suo turno di lavoro. Dai, coraggio, buon lavoro. E poi c'è Edoardo da Napoli che vorrebbe ritrovare l'energia di Angelina Mango. Beh, sono d'accordo, che tu dica fa?

estate un po' più lunga avremmo gradita, direi. All Summer Long, Kid Rock, quanto amo quel sound dei primi anni 2000 su Radio Subasio. Grazie per le vostre richieste che stanno arrivando tantissime al 348 075 80 60. State lanciando un sacco di monetine in questo jukebox per ascoltare i brani del vostro cuore, della vostra storia, che raccontano qualcosa di voi. E ne approfitto, lo sapete, lo dico sempre, per salutare anche Marco da Mestre, poi c'è Giustino da Francavilla al Mare in ascolto, anche Lorenzo e Alessandro con mamma Angela e papà Rizziero da Roma, e poi c'è il messaggio di Monica da Livorno. Gradirei ascoltare Gianna di Rino Gaetano, me la dedico e ve la dedico, spero di ascoltarla, non sono molto fortunata nel richiedere canzoni. Eh beh, ma qui dobbiamo rimediare subito.

0: disco.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Radio Subasio.
4: Ciao Radio Subasio, sono Silvia da Roma. Stiamo tornando da Mirabilandia e vorremmo sentire Golpe di Giorgia. Ciao, buona domenica.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: 150 euro.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio. Radio Subasio.
3: Buonasera Radio Subasio, Mirko da Castelplanio. Vorrei dedicare il più grande spettacolo dopo il Big Ben di Jovanotti ai miei figli Giacomo e Giorgia, che sono rimasti a casa, e io e mia moglie Fabiana siamo di rientro da un bellissimo weekend in provincia di Venezia. Radio Subasio.

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, giovanotti, su Radio Subasio. Ma che bella dedica da fare sia ad una persona amata, ad un partner, sia ai propri figli, come in questo caso la richiesta di Mirko, che ci ha fatto appunto ritrovare questo brano straordinario di giovanotti. Ancora una buona domenica, questo è il Jukebox, siete voi che state scegliendo le canzoni al 348 075 80 60. Mi piace perché spaziate come sempre tra canzoni del passato, quelle del presente, brani d'amore, canzoni più energiche. Bene, ci sta, ci sta. Saluto anche Giulia e Mimmo che stanno tornando verso casa, in ascolto anche Samantha da San Marino, a cui mando un grande abbraccio. E poi c'è Giovanna che vuole dedicare al marito Riccardo una canzone importante. Grazie mille degli 883, la riascoltiamo insieme su Radio Subasio. Eccoli qui.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Michael Jackson su Radio Subasio, la scelta di Vittoria da Ferrara nel jukebox di oggi. Quanto mi piace quando anche i più piccoli fanno richieste di canzoni di artisti del passato, a dimostrazione del fatto che in realtà altro che passato, alcuni cantanti, alcuni brani sono veramente sempre parte di noi. Saluto Giovanni e Giorgia che stanno tornando dall'aeroporto da Roma in ascolto di Radio Subasio, poi Francesca da Grosseto, un saluto anche a Mattia, poi da Roma ci sono anche Stefano, Nadine, Ginevra e Giulia, che oggi compie gli anni e alla quale faccio tantissimi auguri di compleanno. Al 348 075 80 60, le canzoni che state ascoltando sono le vostre richieste tramite vocale o tramite messaggio, come in questo caso: volevo dedicare Spazio Tempo di Gabbani a mio marito Fabio, siamo in macchina con i piccoli e vi ascoltiamo sempre, un saluto da Laura da Roma Sud, specifica Roma Sud perché è importante, brava. Eccolo qui Francesco Gabbani su Radio Subasio. Nella

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, valor da nostalgia su Radio Subasio. È il momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 16.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Per l'allarme esplosivi scattato vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti, sono state arrestate 5 persone. Accusate formalmente di terrorismo, avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case vicine. La messa di Papa Leone stamattina a Lourdes. La Chiesa riconosca i suoi errori, le sue parole davanti a 150.000 fedeli. Il richiamo ai vescovi francesi: gli abusi sui minori sono un flagello. Nel pomeriggio incontrerà 7 vittime, poi il trasferimento a Metz. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Carburanti ancora in rialzo, con il diesel che in autostrada si avvicina ai 2,50 euro al litro. Domani mattina scatta il price cap annunciato da Eni, ma è polemica. I piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Prolungato lo stop dei voli all'aeroporto di Catania a causa dell'intensa emissione di cenere vulcanica da parte dell'Etna. La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo etneo. Lo spazio aereo resterà chiuso almeno fino alle 23.59. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la 11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Veicolo in panne anche sulla A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo Lago Negro Nord Maratea procedendo verso il raccordo di Reggio Calabria. Sulla A7 coda di 2 km per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. 4 km di colonnamenti per incidente invece sulla A11 tra Pistoia e Montecatini Terme viaggiando verso Pisa. 4 km di coda per incidente anche sulla A12 tra Sestri Levante e Chiavari in direzione Genova. Infine sulla A14 si segnala 1 km di coda sempre per incidente tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione.

0: tu. Che aspetti?
1: Le 16 e 4 minuti, buona domenica, buon pomeriggio. Io sono Manuel Saraca, questa è la vostra Radio Subasio. Subito torniamo al 1979, c'è Ivano Fossati, cantiamo con lui, la mia banda suona il rock.

Sunset Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco su Radio Subasio. Grazie ancora ai tantissimi messaggi che avete inviato anche oggi per partecipare al jukebox di Radio Subasio, che per ora si conclude, ma l'appuntamento torna domani come sempre alle 15. Ora invece ci prepariamo per giocare fra pochissimo una nuova sfida. Vi chiederò di indovinare una risposta mancante, che detto così sembra un po' strano, un po' misterioso. Fra poco vi spiego per bene. Subito invece Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Il grande Babumba, Zucchero Musti su Radio Subasio. 3-2-1, vamos, pronti per giocare. Nuova sfida che vi vede alle prese con una risposta mancante. Ma andiamo per ordine. Prima il numero per giocare: 348-075-80-60. Basterà inviare un vocale oppure un messaggio per dare, secondo voi, la risposta corretta. Risposta mancante in che senso? Adesso vi faccio ascoltare la scena di un film famosissimo, in cui c'è uno scambio di battute, una domanda e poi c'è nell'originale una risposta che però noi abbiamo oscurato con un beep. Voi dovrete ricordare appunto qual è questa risposta mancante. Allora, non posso dirvi il titolo del film perché sarebbe un suggerimento troppo facile, però ecco, sappiate che non bisogna indovinare il film ma la risposta che manca. Posso darvi un'anticipazione: lei chiede a lui: ma sei così felice da toccare il cielo con un dito? E lui risponde: no, molto di più, e aggiunge una frase storica. Sentiamo adesso la scena. 348-075-80-60. Qual è la risposta mancante?
1: Non sono mai stata così felice in vita mia.
2: Anch'io.
1: Così felice da toccare il cielo con un dito?
2: No, molto di più.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto Negramaro su Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante. Poco fa vi ho fatto ascoltare la scena di un film famosissimo di qualche anno fa, alla quale abbiamo però tolto, oscurato una frase, una battuta, una risposta che vi chiedevo appunto di indovinare. C'è lei che dice: ma sei così felice da toccare il cielo con un dito? E lui risponde: no, molto di più, aggiungendo poi una frase appunto diventata iconica. Al 348 075 80 60, c'è Dani da Latina che dice: oltre le stelle e l'universo. Poetico, però no, però no. In realtà la risposta che dà ha una unità di misura precisa, cioè risponde proprio con precisione matematica. Dai, riproviamoci. 348 075 80 60, vi faccio riascoltare la scena.
2: Non sono mai stata così felice in vita mia.
3: Anch'io.
2: Così felice da toccare il cielo con un dito?
3: No, molto di più.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, nel pomeriggio di Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante e la risposta la più veloce l'ha data Michela da Roma. Ciao, ci sei? Michela? No, abbiamo perso la linea. Allora, facciamo così. Vediamo se riusciamo a recuperarla. Intanto ascoltiamo le risposte tantissime che avete dato. Vi chiedevo di dare questa, di indovinare la risposta mancante da questa scena in cui abbiamo appunto oscurato una battuta, film di un po' di tempo fa, scena d'amore in cui lei chiede: ma tu sei felice così tanto da toccare il cielo con un dito? Lei risponde, lui risponde: no, molto di più, e aggiunge questa frase. Allora ascoltiamo così casualmente alcuni dei vostri tanti messaggi. Qual era questa frase?
1: No, almeno 3 metri sopra il cielo.
0: Sì.
1: Ciao Danto.
2: Arianna da Reggio Emilia.
0: In coro, risposta esatta.
3: Ciao Radio Subasia, sono Guido da Caso, la mia fidanzata vuole rispondere così.
0: Vai.
4: 3 metri sopra il cielo.
0: Giusto.
3: Ciao Radio Subasio.
4: Non c'era bisogno di far sentire il film, si capiva benissimo.
0: È vero?
3: Ecco, a posto.
0: Dai, bravissimi, risposta corretta.
5: La risposta alla scena mancante è di più, 3 metri sopra il cielo.
0: Sì.
5: Jerry da Pontedera.
0: Ciao Jerry, sentiamone un
6: Ciao,
0: altro.
6: Ciao Radio Subasio, Tommaso da Cagli.
0: Ciao Tommaso.
6: Purtroppo so la risposta, non vorrei ma la so.
0: Come purtroppo?
6: La frase continua con almeno 3 metri sopra il cielo.
0: Sì.
6: Radio Subasio.
0: No, devo capire questo purtroppo, cioè ti chiamerei solo per ascoltare questa risposta. Comunque complimenti ai tantissimi di voi che hanno indovinato. Esatto, questa era la risposta mancante, il film 3 metri sopra il cielo, che dà il titolo anche al, prima ancora, al romanzo di Federico Moccia, che è stato un best seller dei primi anni 2000 e film poi di altrettanto successo con Riccardo Scamarcio e Katie Sanders. Insomma, tantissimi complimenti a voi che avete indovinato, e celebriamo insomma l'amore con questo ricordo, un film da rivedere e un romanzo da rileggere. Subito invece su Radio Subasio, Madonna e Sabrina Carpenter.

I Belong to You, il ritmo della passione su Radio Subasio. Parlavamo dell'amore raccontato nei romanzi e nei film dei primi anni 2000. Beh, la colonna sonora di quegli anni lì portava anche la firma di due voci magnifiche come queste di Eros Ramazzotti e Anastasia. Fra poco si continua a giocare anche con Gloria Gallo. Intanto su Radio Subasio ritroviamo la musica di oggi, The Bausa Magnetic.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TGCom 24, appuntamento delle 17.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti per gli attacchi all'Iran. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Avrebbero pianificato un attacco. Evacuate le case di un villaggio vicino. Sul caso indaga l'antiterrorismo. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio di 45 anni impegnato nella allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il 54enne conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test, deve rispondere di omicidio stradale. Voleva investire l'ex fidanzato ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Trasportato in ospedale, il bimbo ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. La Svizzera non diventa più neutrale. Nel referendum sull'irrigidimento del concetto di neutralità in politica estera, il 71% degli elettori ha votato no. Se fosse passato il sì, sarebbe stato impossibile per Berna imporre sanzioni alla Russia, che invece rimangono in vigore. 14 anni dopo, Max Biaggi, un italiano, torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona, a bordo della sua Ducati Panigale V4R, con 2 gare d'anticipo. L'anno prossimo correrà in MotoGP sulla Desmo 16 del team VR46. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si consolida l'alta pressione subtropicale sull'Italia e sulla regione alpina. Ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre, ma probabilmente anche a inizio ottobre. Sole, tempo stabile e assenza di piogge significative segneranno così la prossima settimana, che vedrà anche una nuova fase di caldo anomalo, particolarmente al centro-nord e sulla Sardegna, dove nella giornata di domani si sfioreranno i 29-30 gradi. Per quanto riguarda il tempo di lunedì, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Le 17:05 minuti, è un piacere ritrovarsi. Gloria Gallo.
1: Cucu. Eccomi, come state? Davide, sì, Davide Berton.
0: Beh, guarda, non
1: è
0: lo so.
1: Nei nostri cuori, posso dire.
0: È vero. Se sapessi fare le imitazioni lo farei, ma non sono capace, quindi lo salutiamo.
1: Fare una voce un po' profonda.
0: Un po' più bassa, vero, lì.
1: Un po' così profonda.
0: Un po' più il vocione.
1: Salutiamo Davide Berton che tornerà prossima settimana. Nel frattempo c'è Manuel Saraca, posso dire ottimo sostituto.
0: Beh, grazie mille. Direi che possiamo continuare con la musica. Guns N' Roses.

0: Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses su Radio Subasio, quando siamo sorpresi, vero cara Gloria?
1: Io sono rimasta veramente senza parole, perché si parlava delle cose che magari si scoprono da grandi in qualche modo con Manuel, ed ho scoperto oggi che collutorio si scrive con una T, collutorio.
0: Cioè, questo grande mistero, perché insomma tantissimi.
1: Lo diciamo tutti con due T, mi confermate?
0: È vero, è vero. È un po' quel giochino anche, no, di primo acchito, che in realtà anche questo è a primo acchito.
1: Sì, perché ti raccontavo che ne parlavo ieri proprio in radio con gli amici ascoltatori.
0: È che a volte c'è bisogno di rafforzare, no, le cose, però vabbè, andiamo avanti.
1: Dai. Ad ogni modo, è arrivato il momento di giocare insieme, questa volta lo facciamo con un'intervista. Vi facciamo ascoltare un estratto da un'intervista, tra l'altro che, se non sbaglio, ho fatto proprio io.
0: Proprio tu, cara.
1: Quest'estate.
0: Sì, sì, sì.
1: E dovrete capire e indovinare di chi si tratta.
0: Allora, personaggio interessante che ha sempre un sacco di cose da raccontare, anche un po' pungenti a volte, però poi quando lo prendi anche in tranquillità è uno che scherza molto, che sorride, e è stato nostro ospite a Radio Subasio e devo dire che ci fa anche molto divertire con la sua musica, questo sì.
1: È uno degli esponenti del reggaeton in Italia, diciamolo.
0: Allora, vi facciamo ascoltare la sua voce appunto durante una intervista, vediamo chi di voi riesce ad indovinare al 348 075 80 60.
2: Ma guarda, in realtà ho capito da subito che era una cosa che avrei voluto fare, no? Avrei voluto dedicare del tempo, quindi in realtà poi alla fine è quello: se è una cosa ti appassiona tanto e la fai sempre, a un certo punto secondo me diventi bravo a farlo, cioè se sei anche portato, però sì, secondo, io penso che l'impegno sia la base poi di questo.

0: la nuova, di Cesare Cremonini.
1: Mi piace molto anche perché lui è sorprendente, riesce a passare da uno stile ad un altro ed essere comunque sempre riconoscibile. Quindi grande Cesare.
0: Camaleonti, estrionico. Sì, sì, è vero, vero, vero.
1: Siamo su Radio Subasio, stiamo giocando con una intervista ad un personaggio misterioso che vi chiedevamo di indovinare. Abbiamo dato anche qualche piccolo suggerimento. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
2: Vai. Ciao, forse è Samurai J?
0: Allora, abbiamo detto che c'entra qualcosa il reggaeton, quindi giustamente Samurai J sta esplorando quel tipo di sound, quel tipo di genere, ci può stare, ma non è lui. Anche l'accento, secondo me, in quel caso sarebbe stato un po' più napoletaneggiante.
1: Vero, vero.
0: E quello che abbiamo sentito
1: era un po' più del nord, secondo me.
0: Non entriamo nello specifico sulla città, magari tra un po' vediamo se ci va di essere clementi con questo indizio.
1: Poi c'è un altro messaggio anonimo e dice: secondo me è Irama. No, anche questa
0: anche
1: non è la
0: risposta. Lui è anche esponente del reggaeton in qualche modo in Italia. Però ce n'è un altro che fa proprio quasi solo quel genere praticamente.
1: Allora, possiamo dire che è conosciuto con uno pseudonimo, non è il suo nome vero. Il suo nome vero è...
0: Federico.
1: Esatto, Federico. Basta, non aggiungiamo altro, anche se un
0: città,
1: po' lo ha.
0: Città, Torino?
1: Vabbè, dai, così però un po' regalata, Allora, facciamo così, vi facciamo riascoltare un altro estratto dell'intervista che ha fatto Gloria Gallo a quest'artista e cerchiamo di capire chi di voi riuscirà ad indovinarlo.
0: 348 075 8060.
3: Però ovviamente anche altri artisti tipo Fade, un artista che mi piace tantissimo.
0: Sempre andiamo quindi verso
3: io ascolto
0: altri
3: solo,
0: paesi.
3: Solo musica latina.
0: Latina,
3: non ascolto roba inglese, proprio zero. Quindi ti dico Fade, anche Belè, il ragazzo nuovo, spacca di brutto. Manuel Turizo, mi piace anche tipo Romeo Santos.

0: Falco a metà, Gianluca Grignani su Radio Subasio. È stata velocissima ad indovinare la nostra Rita da Colleferro.
1: Ciao Rita.
2: Ciao, come state?
1: Noi benissimo, adesso che ti sentiamo, che sei bella frizzante, bella energica. Tu che dici?
2: Abbastanza bene, dai. Oggi c'è una bella giornata, c'è il sole.
1: E che stai facendo?
2: Tanto, per fortuna.
1: Giusto, brava,
2: sto facendo mangiare i miei pappagallini.
0: Questa cosa ci ha incuriosito tanto, ce la stavi raccontando anche poco fa, microfono spento. Dai, raccontaci, sono due, come si chiamano?
2: Si chiamano Minni e Topolino.
1: Hai due pappagallini che si chiamano Minni e Topolino, stupendo.
0: Da quanto ce li hai?
2: C'erano da 3 anni, sono due cocorite.
1: Due cocorite, perché hai dato questo nome Minni e Topolino? Ti piacevano particolarmente?
2: È perché sono affettuosi, sono piccoli, ognuno ha le proprie caratteristiche, sono dolci e vogliono tanta attenzione. Quindi io ho detto, beh, allora a questo punto mi è venuto questo nome Io ho seguito sempre i cartoni animati, tutte queste cose così, quindi dico, beh, allora a questo punto gli do questo nome.
1: Giusto,
2: così.
1: Ma sono maschio e femmina?
2: Maschi e femmine, sì.
1: Vedi. Giustamente, una è Minnie e l'altra è Topolino. Sì, sì.
0: Certo.
2: Poi fanno molta compagnia, perché comunque poi in casa diciamo che non ti senti sola, perché comunque si schiettano, comunque giocano, si organizzano, e quindi io
0: sono autonomo,
2: sono contenta. Sì, come no.
1: Ho una domanda.
2: Ho una
1: domanda in questo momento, mi attanaglia la mente. Ma quando dormi canticchiano?
2: No, quando dormo li porto a dormire, perché comunque loro da soli non dormono, perché così l'ho abituati, e quindi gli spengo la luce, diciamo, dell'erba che basta, la persiana a metà, e poi gli metto la lucina del notturna.
0: Ma questa
1: che
0: cosa è tenerissima.
1: Che spettacolo. Sì, sì. C'è una scienza, sì, sì. Hai capito dietro.
0: Senti, Rita, allora stavamo anche giocando con un'intervista misteriosa, c'era da indovinare un personaggio di spicco, sì, insomma, della musica. Dici un po'.
2: Io Gloria l'ho sentita quando ha fatto l'intervista.
1: Hai capito, in diretta.
2: Perché poi Gloria anche un'altra volta, io avevo mandato un vocale tempo fa per un altro gioco che aveva fatto, mm-hmm, e io avevo mandato anch'io, diciamo, un vocale, e lei mi ha fatto passare il vocale.
0: Sei una fan di capito? Gloria. Sei una fan di
2: Gloria. Io simpatizzo Gloria.
1: Il prossimo,
0: prossimo pappagallino lo chiamerà Gloria.
1: Gloria, per favore.
0: Dici un po' questo personaggio.
2: Anche gli altri conduttori mi piacciono. Devo dire la verità, anche te mi piace.
1: Anche te,
0: male. Meno male, meno male, dai.
1: Me, però, siamo
0: là.
1: Tesoro, ti ringrazio tantissimo ovviamente per questo, e so che sei appunto un'ascoltatrice accanita di Radio Subasio. Ci hai detto che il personaggio è? Ripetiamolo.
2: Fred De Palma.
1: Fred De Palma, bravissima. Che abbiamo intervistato quest'estate a Brugnato Cinque Terre. E ti chiediamo, visto che hai detto, insomma, che ascolti quasi tutto il giorno Radio Subasio, di intonare il jingle.
0: Vai.
2: Radio Subasio.
0: Bravissima Rita. Un saluto.
2: Grazie
0: anche ai tuoi pappagallini.
2: Grazie mille, un bacione a voi, buon lavoro.
1: Ciao bellezza.
0: Ciao.
1: Ma quanto mi sta simpatica Rita, guarda, che te lo dico a fare.
0: Beh, a me un po' meno.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends su Radio Subasio.
1: Perché... svegliateli però.
0: Sì, svegliamoci. Anche perché bisogna andare a scuola, vero?
1: No, dico svegliate Green Day perché dice Wake Me Up When September Ends. Siamo al 27 e bisogna svegliarli. Sì, è ora di svegliarli. No, però dicevi bene, bisogna svegliarli anche perché la mattina si va a scuola e c'è una... Ti porto via con me, caro Manuel.
0: Sì, dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ti porto a Portland, in Oregon, dove c'è un'iniziativa molto interessante, molto carina e curiosa che coinvolge i bambini di alcune scuole del quartiere. È partito tutto da un insegnante di educazione fisica che si è inventato il bike bus, che significa lui praticamente attraverso delle tappe nel quartiere o comunque nella sua città si ferma a prendere i bambini che in realtà lo seguono semplicemente con la bicicletta.
0: Che
1: quindi è un bus immaginario. Sì, e questo poi è stato replicato anche in altre città perché è stata trovata un'iniziativa davvero carina, come dicevo, molto curiosa.
0: Beh, originale, anche con un'attenzione un po', no, alla sostenibilità, al trasporto. Certo, non tutte le città penso sia fattibile.
1: Infatti immaginavo la stessa cosa in Italia. Non so, un bambino viene risucchiato in un tombino, oddio, l'altro cade in una buca, due o tre vengono investiti, gli altri si perdono col navigatore che li manda per fratte. Direi che forse qua in Italia
0: non è il massimo.
1: Bisognerebbe sperimentarla prima di provarla sui bambini come cosa.
0: Anche perché poi, insomma, anche per questo professore un supplemento sullo stipendio ce l'ha per far sta cosa?
1: Dovrebbe. Assolutamente, se lo merita, un grande genio.
0: Subito su Radio Subasio, Annalisa e Madame.

0: Mitico Vasco su Radio Subasio. Ti immagini, cara Gloria, adesso che la serata continua insieme a te?
1: Certo, me lo immagino in realtà, amici miei, ma ti immagini se chiudesse un bar praticamente al giorno in Italia? Beh, il dato è ancora più allarmante, perché ne chiudono ben 11 al giorno, e quindi è come se stessimo in qualche modo piano piano dicendo addio ai bar sotto casa, che sono stati e continuano ad essere posti in qualche modo che pullulano di vitalità, di convivialità, di momenti che abbiamo condiviso davvero tutti quanti insieme, di risate, di momenti di riflessione. Perché poi il caffettino sotto casa te lo prendi anche per, non so, vederti con le amiche, confessare le tue cose, fare delle chiacchiere, conoscere delle persone. E quindi voglio, insomma, partire un po' da questo dato non così felice, per andare però a scavare nei nostri ricordi e ritrovare quei momenti davvero felici che ci mancheranno se davvero dovessero chiudere tutti i bar in assoluto. Quindi vi chiedo, per cosa, se dovessero chiudere tutti i bar, vi mancherebbero così tanto i bar? Cioè, qual è quella cosa per voi quasi ormai diventata imprescindibile, una cosa abitudinaria, di routine, che vi mancherebbe davvero?
0: Io penso che non potrei fare a meno del mio cappuccino e cornetto la mattina, una roba proprio intramontabile, lo so, sarò scontato, ma è così. 348-075-8060, i vostri messaggi fra poco con Gloria Gallo. Subito c'è Bruno Mars, All My Soul.

0: On My Soul, Bruno Mars, a chiudere questo pomeriggio insieme. Io vi saluto, cara Gloria, è stato un piacere, ha sido un placer.
1: Ha sido un placer?
0: Sì.
1: Ma che dici, da adesso in poi inizio a parlare spagnolo?
0: Ma sì, io ti direi di sì, guarda, ti ascolto molto volentieri.
1: Dai Manu, un abbraccio, grazie per essere stato con noi, spero di ritrovarti presto qui.
0: Dai, speriamo, vi do appuntamento al prossimo weekend in mattinata, subito invece ci sono le breaking news di TGCom 24, è l'appuntamento delle 18, ciao ciao!
2: Ben trovati da Mattia Venini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP di proprietà del gruppo Azero Socar decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria invece tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 7, 3 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Gorgonzola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con Radio Subasio e le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Italiano.
2: Ci siamo, nuovo pomeriggio da vivere insieme. Ci sono io da adesso in poi con voi, Gloria, subito una collection che apre sempre le nuove ore. Questa da

ci ritroviamo in alto mare, è Loredana Bertè in questa domenica insieme dal 1980 ad aprire il nostro pomeriggio. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, saremo insieme fino alle 21 e ci ritroviamo in alto mare, sì, ma anche e ci piacerebbe continuare a ritrovarci al bar, perché è notizia di oggi, leggevo un dato che fa un certo effetto, in Italia stanno sparendo letteralmente i bar sotto casa, ne sono stati chiusi più di 24.000 in 6 anni, pensiamo. E allora io oggi con voi voglio fare una sorta di giochino, non voglio chiedervi perché chiudono o se siete d'accordo o no, è ovvio che siamo tutti contrari a queste scelte, a queste decisioni, probabilmente anche per problemi economici che pesano sempre di più sulle piccole attività. Voglio chiedervi un'altra cosa: se sparisse il vostro bar di quartiere, qual è quel piccolo rito che vi mancherebbe di più? Cioè, raccontatemi in qualche modo quali sono quelle vostre tradizioni da bar, quei piccoli rituali quotidiani che vi mancherebbero e quelle cose piccole apparentemente, magari anche apparentemente insignificanti, ma che se quel bar domani non ci fosse più vi mancherebbero davvero. Allora, 348 075 8060 è il numero per inoltrarvi i vostri messaggi, mi raccomando, se volete o scritti oppure vocali. Adesso c'è Elisa con Kintsugi.

0: Radio Subasio.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: dire addio.
1: Vai col finale? E mi ha costretta a dire addio. Alessandra Amoroso, bellezza e incanto e nostalgia su Radio Subasio. Nostalgia quella che proveremmo se chiudessero ancora altri bar, perché ne stanno sparendo davvero tantissimi. Pensiamo, per dati della Confesercenti usciti oggi, in 6 anni hanno chiuso ben oltre 24.000 bar, quindi circa 11 al giorno. Questo perché pesano i costi, ovviamente, ma anche perché sono cambiate in qualche modo le nostre abitudini, il modo di lavorare, di vivere la città. Pensiamo però a quante canzoni, a quanti film, a quante storie in Italia non sono ambientate nei bar, no? Perché il bar, cari signori e cari signore, da noi in Italia non è mai stato solamente il posto dove prendere un caffè, è un posto che racchiude emozioni, sensazioni, ricordi, anche conoscenze fatte. E allora la domanda di oggi che voglio girarvi è: che cosa perdiamo quando chiude un bar? Cioè, qual è il vostro rito da bar? Il caffè è sempre alla stessa ora, e le chiacchiere, le confessioni con le amiche, il barista che conosce già l'ordinazione, la partita vista anche con gli sconosciuti. E altra cosa che voglio sapere: c'è un bar che fa parte della vostra vita e dal quale è nato proprio, magari, non so, un incontro, un amore, un'amicizia, un ricordo che è nato proprio lì? E soprattutto, al bar ci andate ancora oppure avete perso questa abitudine? Aspetto i vostri racconti al 348 075 80 60. Nel frattempo dall'Italia ci spostiamo in Inghilterra per Sienna Spiral.

0: fantastica, Mats Pezzali su Radio Subasio. Ma quanta vita abbiamo passato nei bar, quante canzoni in qualche modo li hanno celebrati i bar, no? Ve li ricordate gli 883 a proposito degli Mats Pezzali? Persino in Hanno ucciso l'uomo ragno tutto cominciava praticamente al bancone di un bar. E allora, quanto conta il bar nella nostra vita? Avete un bar del cuore, quello dove andate, dove non avete neanche bisogno di ordinare? Qual è il vostro rito? C'è un bar che oggi non esiste più, che vi manca ancora? Insomma, i bar nella nostra vita, perché una delle notizie di oggi è che ne stanno chiudendo sempre di più, e allora io voglio ascoltarvi per celebrarli in qualche modo.
1: Ciao, sono Tina.
0: Ciao Tina.
1: Mi mancherebbe il bar per la colazione la mattina con mio marito quando non lavoriamo, almeno 2 minuti di relax.
0: Oh, il bar è anche relax e un momento per staccare, perché no?
2: Buonasera, sono Antonio da Roma, sto tornando a Genzano dopo un'allegra giornata con pranzo in famiglia, che sono le 6, quindi il pranzo è andato abbastanza lungo, e se chiudesse il bar sotto casa mia al trullo, la cosa che mi mancherebbe più di tanto è svegliarmi la mattina e quell'ebbrezza di maledire le macchine in doppia fila.
0: No.
2: Sarebbe proprio una tristezza non poterlo più fare.
0: No, però devi ringraziarli, perché quantomeno ti fanno fare la prima sclerata mattutina che ti fa liberare, ti fa tirar fuori tutte le tossine. Devi ringraziarli.
3: Ciao Radio Subasio, io sono Carmine da
0: Carmine,
3: Roma.
0: Vai.
3: Ho conosciuto la mia attuale compagna nel suo bar. Oggi abbiamo una splendida famiglia insieme e una bambina di 18 anni.
0: Di 216 mesi. Che bello, vedi? Amori che nascono e che insomma in qualche modo scoppiano, esplodono all'interno dei bar. Ma quante cose succedono, quanti personaggi anche particolari che ci hanno regalato nella nostra vita i bar. Celebriamoli, insomma, raccontatemi di tutte quelle tradizioni, di tutte quelle, di tutti quei rituali, di tutti quei riti che vi legano al bar. Al 348 075 80 60. Vi aspetto. Prima, Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Subasio.
4: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: canzone degli U2, la fine degli anni 80, era il 1988 precisamente. Desire su Radio Subasio, questa è la domenica insieme con me Gloria. Un dato che ci ha fatto rimanere in qualche modo tutti stupiti oggi è che in Italia stanno sparendo i bar. In 6 anni ne abbiamo persi più di 24.000, circa 11 al giorno, e sta succedendo un po' ovunque, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La Lombardia, per esempio, in 6 anni ha perso quasi 5.000 bar. Pensate, a Roma un bar su 3 non c'è più. Ma quando chiude un bar, la domanda è: perdiamo soltanto un posto dove prendere il caffè? Perché effettivamente, se ci pensiamo, i bar sono uno degli ultimi posti dove entriamo senza aver organizzato niente. Non dobbiamo prenotare, non dobbiamo mandare il messaggio, entriamo, magari incontriamo anche qualcuno e ci sentiamo così in qualche modo liberi. E allora la domanda che viene spontanea, che si lega a quella di prima, è: ma dove avvengono allora oggi gli incontri casuali? Dove le conosciamo le persone del quartiere? E sto chiedendo a voi, ce l'avete un bar del cuore, quello che è il vostro piccolo rito?
1: Ciao, sono Giorgia. Il nostro bar di quartiere è effettivamente chiuso e io e le mie 3 amiche ci vedevamo lì da 3 anni tutti i mercoledì. Io addirittura mi sono trasferita e facevo 40 km ogni mercoledì per arrivare lì, e quindi niente, siamo disperse alla ricerca di un nuovo punto di incontro.
0: Alla ricerca del bar perduto per il mercoledì, che sarebbe il mercoledì solo per le donne. Per favore, aiutiamo queste ragazze. Noi, insomma, in qualche modo adesso la stiamo prendendo alla leggera, però ci fa davvero molto male questa notizia, perché il caffè, le chiacchiere col barista, la partita e l'aperitivo. C'è un bar che non esiste più e che vi manca ancora? E soprattutto, che cosa perdiamo se domani chiude il nostro bar sotto casa? 348 075 80 60. Io una cosa che ricordo di un bar che in realtà è ancora aperto nel mio quartiere è che uscivamo dalle medie, dalle scuole, ci ritrovavamo lì, le mamme sedute a prendere il caffè e noi a giocare a calcetto, perché io giocavo a calcetto con i maschietti. Ah, che bello! Pinguini tattici nucleari, Pastello Bianco.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: pomeriggio un po' malinconico e nostalgico questo che stiamo vivendo insieme, anche musicalmente parlando, con Antonello Venditti. Che fantastica storia la vita, sì, perché stiamo parlando di emozioni, di ricordi, di incontri, di abitudini, di rituali e di tutto quello che ruota intorno ai bar, proprio nei giorni in cui la notizia, proprio nel giorno forse, perché oggi è uscita la notizia ufficiale, in cui abbiamo scoperto che i bar stanno diventando sempre meno. È una cosa che in realtà è sotto gli occhi di tutti, ma quando poi lo leggi sul giornale o diventa un dato ufficiale fa sempre più male.
1: Ciao Radio Sul Basio, sono Giovanna da Firenze. Quello che mi mancherebbe a me nel caso chiudesse il bar dove vado tutti i giorni è il fatto che io, a seconda di quanti soldi metto sul bancone, il barista sa quello che voglio. Ormai è una cosa che facciamo da anni. Io metto, per dire, 1,30 e lui sa che voglio il caffè. Metto 2,80 e sa che voglio la spremuta ad arancia. 2,50 e sa che voglio questa cosa. Insomma,
0: è il bar perfetto per chi non ama parlare la mattina, per chi ha il mutismo selettivo da risveglio.
2: Ciao, sono Daniele, e effettivamente quando viene chiuso un bar, soprattutto in un paese, manca quel posto anche di aggregazione, no? E quindi, oltre agli incontri casuali, no? E anche quel luogo dove, ora che c'è questi social e non c'è più una piazza reale ma c'è una piazza virtuale, il bar era un'aggregazione, quindi si perde quello.
0: Hai detto soprattutto nei paesi, e c'è qualcuno che avvalora la tua tesi.
3: Io il bar lo sto rivalutando adesso che sono andato a vivere, mi sono spostato dalla città, esattamente da Roma, e mi sono trasferito in un paesino proprio per cercare un po' più di tranquillità, e devo dire che in quella tranquillità il bar è quel punto che ti fa sentire in compagnia, pertanto puoi incontrare un amico, una persona che conosci, insomma un sano colloquiare con qualcuno.
4: Ciao, sono Francesco. Alla domanda qual è il bar che ti manca, ti dico che era il bar di Alfonso in via dei Politi a Recanati. Sono passati 40 anni e quel bar mi permetteva comunque di uscire e andare a vedere la mia amorosa di 40 anni fa. Ecco, tutto qui. Ciao, buona trasmissione.
0: Grazie a voi per tutti i vostri messaggi. Forse è un po' proprio questo il punto, no? Quando chiudi un bar, l'ho già detto più volte, non perdiamo soltanto un posto dove andare a bere il caffè o dove andare a fare la commissione, perché i bar oggi sono diventati anche tanto altro. Perdiamo uno dei pochi posti rimasti dove la vita succede per caso, no? Dove non devi organizzarti, non devi prenotare, non devi scrivere per forza prima a qualcuno. Entri, vedi chi c'è. C'è il barista che sa tutto del quartiere, c'è il personaggio, quello che conoscono tutti, che entra e tiene banco, quello che commenta la partita, e il tempo, e la politica, e la vita degli altri. Tutto però fatto con molta leggerezza. In un mondo in cui programmiamo praticamente tutto, forse piano piano, secondo me, ci accorgeremo di quanto erano importanti questi posti, proprio solo quando non ci saranno più.

0: I Coldplay, ma adesso subito le breaking news di TG Com 24, le notizie dall'Italia e dal mondo, e le ascoltiamo insieme su Subasio.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne domenica residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli, il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma. Vedo troppa agitazione, non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Si consolida l'alta pressione subtropicale sull'Italia e sulla regione alpina. Ci accompagnerà almeno fino alla fine di settembre, ma probabilmente anche a inizio ottobre. Sole, tempo stabile e assenza di piogge significative segneranno così la prossima settimana, che vedrà anche una nuova fase di caldo anomalo, particolarmente al centro-nord e sulla Sardegna, dove nella giornata di domani si sfioreranno i 29-30 gradi. Per quanto riguarda il tempo di lunedì, nulla da segnalare, salvo poche nubi di modesta entità intorno ai rilievi nel pomeriggio. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.
2: €1.550.
3: C'è una nuova ora tutta da vivere, è l'ora pazza di Radio Subasio con me, Gloria Gallo, che inizia però subito con una collection, un pezzo da collezione che ci

21, Tiro Mancino con Domenica, appunto. Nell'ora pazza di Radio Subasio, che inizia subito con me, Gloria, Gloria come quella di Umberto Tozzi, facciamo Adotta anche tu. Funziona così: pensate a qualcosa o a qualcuno che oggi cedereste molto volentieri a un'altra persona, ovvero una scocciatura, un problema, una situazione, una persona, e provate a farcela adottare, a piazzarcela. Il vocale deve iniziare obbligatoriamente con Adotta anche tu, e quindi poi può andare avanti con esempi come Adotta anche tu il traffico, è con me da 45 minuti, mi tiene compagnia, non mi abbandona mai ed è pronta a entrare nella tua vita. Oppure Adotta anche tu il mio capo, che mi scrive alle 19 di domenica, è molto presente, forse troppo, cerca una nuova famiglia che gli voglia bene, possibilmente senza il mio numero. Ecco, potete dare in adozione qualsiasi cosa: il vicino rumoroso, il mal di testa, i parenti, una bolletta, la sveglia di domani mattina. 348 075 80 60, Adotta anche tu cosa? Beh, adotta 100 messaggi, un po' pesantini, eh? Però è questa la hit del 2024 di Lazza, che ascoltiamo subito insieme. Ti prego, non

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: nessuna conseguenza.
1: È uscita 10 anni fa, esatta, questa canzone di Fiorella Mannoia, ritrovata nella domenica insieme su Radio Subasio, Nessuna conseguenza. Adotta anche tu mia madre, scrive Federica da Ancona, che quando deve partire è una signora adorabile, autosufficiente, però arriva in aeroporto 4 ore prima perché non si sa mai. Viaggia con panini per sfamare un Boeing intero e appena a terra chiama per dire che è atterrata. Se qualcuno fosse interessato, cedo controlli. È bellissima. È proprio questo lo spirito dell'adotta anche tu, il gioco che stiamo facendo insieme. Oggi potete dare in adozione veramente chiunque o qualunque cosa non vogliate più gestire voi.
2: Adotta anche tu una mia amica che si è rotta la gamba andando a fare allenamento e adesso non può venire a scuola per un po' di tempo. Ciao Radio Subasio.
1: E come si fa senza compagna di banco?
3: Adotta anche tu il mio lavoro. Potrai finalmente aiutarlo a risolvere tutti i problemi che ha. Ciao Radio Subasio.
1: Bravi, così.
4: Anna e Laura, stiamo tornando a Parma. Adotta la mia nuova frangetta, che quando diventerà riccia sarà ingestibile.
5: E sarà una nuova scusa per alzarsi alle 6:30 del mattino per sistemarsela.
4: Ciao!
1: No, grazie, non ci tengo. Ho già fatto questo errore tanto tempo fa, non voglio ricommetterlo di nuovo, soprattutto se sei riccia, non si fa. Comunque, adotta anche tu, è il gioco che stiamo facendo su Radio Subasio. Fateci adottare le cose che in questi giorni vi stanno in qualche modo rompendo le scatole.

dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Allora, come funziona il gioco che stiamo facendo insieme? Adotta anche tu. Dovete pensare a qualcosa o qualcuno che oggi dareste volentieri in adozione. Può essere una persona, una situazione, una rottura, una scocciatura, un pensiero, qualsiasi cosa di cui oggi vi liberereste molto volentieri, e dovete presentarcela come se steste facendo un vero annuncio per trovargli una nuova casa. Tipo per esempio Marica da Frascati al 348 075 8060 scrive: adotta anche tu il mio vicino col trapano di domenica. È mattiniero e anche pomeridiano, pieno di iniziativa e ama molto il fai da te. Soprattutto appunto la domenica cerca una nuova parete, possibilmente lontana dalla mia. Oppure Giulio scrive da Perugia: adotta anche tu la mia sveglia delle 6:30 di domani. È puntuale, affidabile, non salta mai un appuntamento. Io però sento che tra noi è finita e vorrei che iniziasse una nuova vita con qualcuno di voi. Quindi scegliete anche voi che cosa vorreste dare via, cercate di vendercelo bene, mandate il vocale, se volete non fate timidi, è anche vocale.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

I primi anni del 2000, il prime di Tiziano Ferro dal 2004, ma la domanda è questa: è mai finito poi effettivamente il prime di Tiziano Ferro? Perché secondo me non è mai passato, l'abbiamo ascoltato su Radio Subasio, questa è la domenica insieme, quella in cui avete capito benissimo il gioco, stiamo facendo la dotta anche tu, state scegliendo una persona, un pensiero, un'abitudine, una scocciatura, una rottura della giornata e la state in qualche modo accollando agli altri, perché la state facendo adottare a qualcun altro. Allora Marta da Perugia scrive: adotta anche tu mio marito sul divano, è silenzioso, non sporca troppo e la domenica dalle 15 entra in modalità risparmio energetico. Il fatto che non sporchi troppo ci piace, posso dire. Poi Luca da Firenze: adotta anche tu la mia ansia, è molto affettuosa, non si scolla mai di dosso, arriva in qualsiasi momento del giorno e non ti lascia più. E poi Valeria da Pistoia invece dice: causa burnout, cedo lavori di ristrutturazione abitazione a chi può prendersene cura in mia assenza. Io tornerò a casa a lavori finiti e soprattutto pagati. È facile così, Vale. Purtroppo, amici miei, non si può accollare i propri problemi agli altri, però sarebbe stato fantastico. In un mondo immaginario e idilliaco, questa sarebbe la cosa che ci piacerebbe più fare: abbandonarli e farli adottare agli altri.

0: torna l'informazione, tornano le breaking news di TG Come 24 su Radio Subasio.
1: Una buona serata da Mattia Venini. IP segue Eni e decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Soccar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Plauso della Premier Meloni. Da domani scatta il price cap della partecipata. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone, accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela, li segue. Vivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Dopo la messa di stamattina e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato a parlare di fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice, e nessuno ha il diritto di decidere della vita di un embrione sulla base di algoritmi. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Voleva investire l'ex fidanzato, ma ha travolto il figlio di 5 anni per poi scappare. A Torino i carabinieri hanno arrestato una 24enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo è in ospedale, fuori pericolo di vita. La situazione sarebbe degenerata al termine di una lite. 14 anni dopo Max Biaggi, un italiano torna a vincere il mondiale di Superbike. Il 26enne Nicolò Bulega, con la sua Ducati Panigale V4R, si è laureato campione del mondo sul circuito di Cremona. Vela a Napoli, Luna Rossa vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A8 si resta in coda per 1 chilometro, causa lavori tra Gallarate Nord e il bivio per l'A36 Pedemontana in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 per 2 chilometri tra Val di Sangro e Ortona viaggiando verso Pescara. Sull'A16 3 chilometri di coda, sempre per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Ancora incolonnamenti per cantieri, questa volta sull'A26 tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno procedendo verso Genova Voltri. Infine sulla statale 470 diramazione della Valle Brembana si segnalano rallentamenti a causa di perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Curno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione.

0: Scarica Prime oggi stesso.
1: Ci sono canzoni e poi ci sono le collection, sono quelle che aprono ogni nuova ora, anche questa con me, Gloria, su Radio Subasio, che ci riportano indietro nel tempo, pezzi da collezione, come questo di Lucio Dalla, che si intitola Futuro.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Vai col 3 per te, solamente uno di voi in questo momento sta per ascoltare le canzoni, le tre canzoni più belle della sua vita, ma lo sapete che tutti voi potete vivere un momento tutto vostro dedicato sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni su Radio Subasio con la scelta di tre canzoni che noi vi facciamo ascoltare quotidianamente una dietro l'altra senza nessuna interruzione per il vostro 3 per te. Come fare per partecipare ad ascoltare le vostre tre preferite, le vostre tre del cuore, le vostre tre che hanno segnato momenti importantissimi della vostra vita? Molto semplice, basta inviare un messaggio al 348 075 8060 su WhatsApp o su Telegram, oppure basta fare una chiamata allo 075 8060 o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma chi è che ha scelto le sue nei giorni scorsi e le ascolterà proprio oggi? Lo scopriamo subito.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Katie, come piccola Katie.
3: Buonasera Katie, se c'è una cosa che si può dire di te è che sei sempre bellissima.
0: Città:
2: Cesena, in provincia di Forlì Cesena.
0: Età:
2: 48.
4: Il 48 è lo morto che parla.
5: Non era il 47?
4: No, il 47 è lo morto semplice. Lo morto che parla è lo 48.
0: Cosa fai nella vita?
2: L'insegnante di sostegno.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Se potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti?
2: Ah, andrei nell'antica Roma.
6: Circa 3000 anni fa, il più grande impero del mondo antico nasce in un bacino umido e paludoso sulle rive del Tevere. All'inizio poche persone si insediano sulle colline infestate di zanzare attorno a Roma, ma nel giro di pochi secoli i romani conquistano tutta l'Italia e oltre.
0: La cosa più carina che qualcuno ha fatto per te?
2: Ci devo pensare, però non lo so, la cosa più carina che ha fatto per me è sposarmi.
7: Sposarmi è una delle cose migliori che abbia fatto. Sai, è una cosa stupenda.
8: Col passare del tempo, stare con qualcuno che ti guarda quando sei vecchio e ti vede come ancora tu credi di essere.
0: Se potessi o dovessi cambiare nome, come ti chiameresti?
2: Maddalena.
9: Maddalena, io ti amo tanto.
0: Hai mai infranto la legge?
2: No.
0: Trovi la lampada di Aladino. Quali sono i tuoi tre desideri?
2: Ce n'ho tanti, tre sono pochi, però desideri non tanto materiali, la felicità per le persone che amo, mettere su una scuola privata e diventare preside, e poi la terza cosa è avere la possibilità, il dono dell'invisibilità.
10: Da sempre l'uomo studia modi per diventare invisibile e sogna di muoversi tra gli altri, senza essere visto.
0: Un ricordo imbarazzante.
2: Stavamo facendo una passeggiata, a un certo punto c'era un albero grande e nella nostra strada io ho detto, mi sono girata indietro, ho detto ai miei compagni di scuola, di classe, attenti all'albero. Poi mi sono rigirata, mi sono andata a sbattere proprio di fronte all'albero, ho visto le stelle per la prima volta.
11: Connetterci con la natura, passare il nostro tempo a contatto con la natura, aumenta l'energia vitale che circola dentro di noi.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: mio marito, i miei figli e tutti i miei amici.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Alfa, Filo Rosso, Marco Mengoni, L'Essenziale, The Colors, Rolling Stone.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Dimmi perché

Katie da Cesena che ha scelto le ultime tre canzoni che abbiamo ascoltato una dietro l'altra senza nessuna sosta per il suo 3 per te. C'erano Marco Mengoni con L'Essenziale, prima ancora Alfa con Il Filo Rosso e i Colors con Rolling Stones. Sono queste le tre canzoni che hanno fatto parte della scelta musicale di Katie, così come ha fatto lei. Tutti potete vivere un momento tutto vostro che racconti un po' di voi sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni su Radio Subasio con il vostro 3 per te, per il quale potete prenotarvi e partecipare ai prossimi appuntamenti attraverso una di queste tre modalità. La prima è una chiamata da fare subito allo 075 80 60, oppure potete inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio, quella che vi consigliamo di scaricarvi per seguirci ovunque vi siate, ed andando nella sezione dedicata al 3 per te.

Comprate una cosa al panificio, tornate a casa, la pesate e vi accorgete che manca qualcosa. Lascereste perdere o tornereste a protestare? Tra poco vi racconto una storia che parla proprio di questo su Radio Sbagio. Prima ascoltiamo la nuova ultima di Ultimo, che si intitola Tutto.

Cher con Strong Enough su Radio Subasio. Allora, cosa fareste se tornando a casa dal panificio scopriste che quello che avete comprato pesa meno del previsto? No, perché in Germania è successo ad un cliente che ha comprato mezza pagnotta, è tornato a casa, l'ha pesata e si è accorto che era di circa 10 grammi più leggera di quanto si aspettava, di quanto avesse pagato. A quel punto ha protestato, ha deciso di agire in grande e ha fatto partire anche i controlli delle autorità. Il panificio che cosa faceva? Prendeva una pagnotta intera, la tagliava a metà e vendeva una metà esattamente al 50% del prezzo. Ma secondo le regole, se vendi il pane a peso, devi pesare anche la metà che stai vendendo e far pagare esattamente quella quantità. Quindi il fornaio ha dovuto cambiare sistema e ha dovuto comprare nuove bilance per i suoi negozi che gli sono costate, pensate, 15.000 euro. Morale della storia, forse prima di pesare il pane bisogna pesare le conseguenze.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore.

Perché l'amore può finire, ma i momenti belli quelli rimangono sempre. Parla di questo, Dimentica di Raff dal 2006 su Radio Subasio, dove ascoltiamo anche subito Safe con Parlar d'amore.

Caulfield, Moulin Shadow, di che anno era questo pezzo? 1983. Mamma mia, mi fa impressione sta cosa, come ero piccina. C'è qualcuno che era piccino come me nel 1983, se la ricorda molto bene. Fu un successo davvero planetario. Bentrovati, buona domenica sera da Roberta Reversi. Mi auguro che abbiate passato un bellissimo weekend, comunque un weekend come perlomeno l'avevate programmato, grosso modo. Quindi siete belli, felici, soddisfatti, pronti per ricominciare domani. Vabbè, non ci pensiamo. Anche per questa sera dunque saremo insieme per le nostre canoniche 3 ore fino a mezzanotte. Da adesso, fra pochissimo, parleremo di un argomento che ci interesserà un po' tutti, che riguarda le relazioni, i sentimenti, i rapporti d'amore ovviamente, e sui quali io vi chiederò non so che cosa, ecco, vedremo, perché lo scopriremo insieme fra pochissimo su che cosa, su quale argomento disquisiremo. Ecco, questa è la mia, proprio il marchio di fabbrica, dai. E dopo, subito dopo, dalle 22:30 fino a mezzanotte, ci saranno le vostre canzoni scelte con il cuore in per un'ora d'amore, le dediche, le note d'amore, i pensieri, le storie più belle che avete vissuto e ce le raccontate a noi, perché questo è l'angolo dei sentimenti, questo è l'angolo delle confidenze, l'angolo in cui si apre il cuore, ci si esprime senza nessun freno. Ecco quanto stiamo bene in quei momenti. Oh, a proposito di star bene, siamo bene anche quando ascoltiamo lei. La voce è quella di Laura Pausini, con queste sue rivisitazioni particolarissime, e questa volta si è dedicata a Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

incoscienti, giovani e soprattutto single. Ecco, vorremmo rimanere così, sembra che questa sia la cosa che dovremmo vivere tutti, ecco, comunque quella desiderata di essere giovani senz'altro, incoscienti un po' meno, single non lo so, bisognerà che lo chieda a voi. Siamo destinati a rimanere single, questo è il titolo dell'argomento di cui parleremo questa sera. Secondo infatti la proiezione di un importante centro studi di Washington che analizza l'opinione pubblica, i problemi sociali e i trend demografici negli Stati Uniti e nel resto del mondo, circa un adulto su quattro potrebbe non sposarsi mai, e negli Stati Uniti quasi il 40% delle persone tra i 25 e i 54 anni vive senza un partner. In effetti, dietro questi numeri ci sono cambiamenti nel modo in cui costruiamo la nostra vita. Ci si sposa più tardi, aumenta l'indipendenza economica, cresce il valore attribuito all'autonomia personale. Insomma, forse il classico "ma quando ti sistemi" sta diventando una domanda sempre meno scontata. Quindi io vi chiedo, che effetto vi fa sapere che essere single non può essere una fase, ma una possibilità sempre più concreta della vita adulta? Voi amate essere single o vivete questa cosa come una fase assolutamente da superare? E ditemi la verità, avete avuto pressioni dall'esterno per superare la cosiddetta singletudine? Se le avete assecondate, poi la scelta vi ha soddisfatto, cioè se vi siete messi insieme a qualcuno o a qualcuna perché eravate pressati, che non dovevate stare da soli, e poi siete stati felici? Date sempre retta alla vostra pancia prima di tutto, ma non per mangiare, avete capito in che senso? Ecco, forse sarebbe meglio dire date retta al vostro cuore ogni volta, soprattutto quando si parla di queste cose. 348 075 80 60, questo è il numero che io vi chiedo di fare. Raggiungeteci con un messaggio, con un vocale in cui rispondete a queste domande, magari con un'opinione personale o con la vostra esperienza di vita. Michael Bublé.

Claudio Baglioni su Subasio con voi, 21 e 24, stasera stiamo parlando del fatto che siamo tutti destinati a rimanere single, beh proprio tutti no, però una bella fetta della popolazione mondiale. Che ne pensate voi? Che effetto vi fa sapere che essere single non può essere che una fase, addirittura una possibilità sempre più concreta della vita adulta? Voi amate la singletudine o l'avete vissuta come qualcosa che andava assolutamente superato? 348 075 8060, c'è Fabrizia di Firenze che ci risponde. Starsene da soli, senza legami che ci condizionano, fino a diventare quasi una prigione, ma amare quando si trova la persona giusta e fin quando dura. Che volete di più? Che volere di più? In effetti, Fabrizia, non ti dico che sbagli, lei proprio non è assolutamente preoccupata dal rimanere single, anzi questa situazione per lei è proprio una gioia modale.

Calling Wherever You Will Go, e siamo arrivati già alle 21.38. Ancora buona domenica sera da Roberta Reversi. L'argomento di cui stiamo cianciando è un argomento, insomma, che può essere veramente, come dire, ci riguarda molto da vicino, perché spesso e volentieri ci si chiede quale sarà il corso della nostra vita in futuro, se staremo insieme alla persona giusta, continueremo a stare insieme alla persona giusta, se è giusta, io penso proprio di sì, oppure se magari saremo quasi tutti single, così come praticamente ci dicono da un centro studi degli Stati Uniti, che praticamente circa un adulto su quattro potrebbe non sposarsi mai. Oddio, che dramma! Allora, che effetto vi fa sapere che essere single non può essere una fase, ma una possibilità sempre più concreta della vita adulta? 348 075 8060. C'è Ciuco da Puebla in Messico, lui ci ascolta sempre e dice: ho 63 anni e sono un insegnante in pensione, non ho mai convissuto con nessuno, anche se ho avuto dei partner. Attualmente sono felicemente single, sono padrone della mia vita e del mio tempo. Ecco qua, alla faccia di chi ha paura di rimanere solo, non tutti hanno bisogno della metà della mela. Ecco, c'è anche Ligabue stasera su Subasio. Abbiamo

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Quanto amore sei? Eros Ramazzotti su Subasio, mentre stiamo parlando della singletudine, nel senso che secondo uno studio americano siamo destinati a rimanere single. Che effetto vi fa questa cosa, questo risultato? Amate la singletudine o l'avete vissuta come una fase da superare? Avete avuto pressioni dall'esterno magari per superare questo stato? E se le avete assecondate, la scelta di vita vi ha soddisfatto? 348 075 8060, abbiamo la possibilità di sapere la vostra, di conoscere la vostra opinione con un messaggio, con un vocale a questo numero, per l'appunto. Lo ripeto ancora: 348 075 8060. Secrets, Miley Cyrus, Buckingham.

0: tutto qui, Gazelle. Siamo arrivati su Sudasio alle 21:58 minuti primi. Ancora una buona domenica.
1: Radio Sudasio. Radio Sudasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ancora buona domenica sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, L'isola che non c'è, grande successo datato 1980 di Edoardo Bennato.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: abbastanza. E
1: niente di male, questo dunque è quello che canta Giorgia questa sera. Allora, noi stiamo parlando di essere single, rimanere single, perché quello che succederà a molti di noi, questo è quello che dicono gli studi. Allora io vi sto chiedendo, a voi fa paura questa cosa? Avete mai subito delle pressioni in questo senso, che magari era arrivata l'ora di accasarvi, e se avete poi acconsentito, che cosa è successo? Sentiamo un po' qualcuno che magari a cui è successo proprio questo.
2: Ciao Subasio, io credo che ancora oggi purtroppo le donne subiscono una pressione da parte della società abbastanza importante, soprattutto quando hanno tra i 33 e i 40 anni. Io la mia esperienza personale è stata questa, che verso i 36 anni, proprio perché tutti mi dicevano che era arrivato il momento di mettere la testa a posto, ho avviato una relazione con una persona carinissima, con cui però, quando è stato il momento di decidere la data del matrimonio, non sono riuscita poi a, diciamo, a proseguire, ad arrivare fino in fondo, e tra lo strabuzzio degli occhi di tutti i miei parenti e amici. E nonostante questo non me ne sono mai pentita, e perché anche se la dimensione di coppia mi piace molto, devo dire che quando io sono da sola, quando sono single, ho una vita molto più gratificante.
1: Grazie alla nostra amica da Roma, che ci ha spiegato molto bene come si deve fare quando si subiscono delle pressioni: andare per la propria strada e non sentire nessuno. Questi sono i consigli da amica, così come cantano Annalisa e Madame stasera su Subasio.

Presto la musica, lui come la canta, Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei. Bellissima questa canzone, proprio da Per un'ora d'amore. E a proposito di Per un'ora d'amore, visto che sono le 22:20, farà pochissimo a Radio Subasio arriva anche questo bellissimo spazio dedicato al vostro cuore, che lì potrà esprimersi come meglio crede, potrà confidare le sue gioie, le sue pene. Potrete anche, se volete, raccontarci la vostra storia d'amore più bella. Vi ricordo i contatti: 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera o per una delle prossime serate, e anche un indirizzo redazione radiosubasio.it per inviarci la vostra storia d'amore più importante. Non dimenticate mai che se poi avete bisogno di aiuto per scegliere la vostra canzone d'amore, noi siamo lì sul sito di Radio Subasio con la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, che vi basterà sfogliare per trovare proprio lì il pezzo che sicuramente farà al caso vostro. E intanto c'è Emma con la sua Amami. La notte

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

22:30 di questa domenica sera, e allora eccoci per un'ora d'amore da qui a mezzanotte. Solo canzoni scelte con il cuore, quindi canzoni d'amore e poi dediche, note d'amore, storie che avete voglia di raccontarci, insomma tutto quello che è amore. La prima dedica di questa sera arriva subito al 348 075 8060 con un messaggio da Vania di Monterotondo a suo marito Fabio. La mia vita senza te non ha senso. E Vania ha scelto per lui Il regalo più grande di Tiziano Ferro.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Eh sì, per un'ora d'amore è fatta anche di questo, I Don't Want to Miss a Thing, Aerosmith. C'è anche la dedica da Maria di Roma per Alessio a questo punto. Ti amo, anche quando non lo dico, ma ti amo, oltre ogni avversità e paura. La canzone scelta è di Zucchero e Delicato.

0: una grande Carmen Consoli per un'ora d'amore con Quello che sento. C'è la dedica di Michela di Roma per Oliviero al 348 075 8060 di Radio Subasio. Lei gli scrive: 6 anni insieme, finita. Distrutto quel mondo nostro costruito insieme, fatto di gioie e dolori, ma eravamo vivi e il nostro cuore batteva fortissimo.
1: Penso a te.
0: Sì, penso a te.

vostre scelte su Subasium per un'ora d'amore, anche Coldplay con To Love, e ci siamo proprio persi nella melodia di questa canzone che ci ha fatto capire con le note, con il testo, davvero che cos'è un'atmosfera pregna d'amore. Silvestra Di Anzio per la sua dolce metà Cristoforo, grazie per il regalo meraviglioso di oggi, ti amo. Silvestra ha richiesto per lui una canzone di Antonello Venditti, Unica.

Siamo arrivati al momento in cui dedichiamo un po' del tempo di Per un'ora d'amore alle vostre storie, quelle più belle, quelle più importanti, quelle che ci inviate attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche con un messaggio o con un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio. Stasera ci scrive da Ascoli Piceno questa storia da parte di Luciano, che con la sua Rita sta vivendo una grossa crisi nel rapporto, una relazione però quella in cui lui ci dice crede ancora con tutto se stesso. Secondo lui infatti è solo un momento di stanchezza, forse per il lavoro che li stressa, forse per la routine di una vita senza stimoli nuovi, per l'abitudine anche di stare insieme. Ma questo, lui dice, non vuol dire che non ci sia più quel sentimento che li ha legati. E allora stasera è qui per chiedere alla sua donna di non gettare via tutto, di ritrovare la forza per riprovarci, di non perdere la speranza che tutto possa tornare ad essere bellissimo come all'inizio di quello che può essere ancora il loro più grande amore. E le dedica anche una canzone ricordando i momenti belli con tanti baci. Eric Carmen, All by Myself.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Costa.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: Prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, già le 23:04 minuti e dopo una delle storie che continuano ad arrivare qui a Per un'ora d'amore, le vostre dediche, ovviamente, le vostre note d'amore, le vostre canzoni scelte con tutto il cuore. Da Faiza di Capodorlando a Karim, amore mio, ogni minuto senza di te è un'attesa che sembra un'eternità. Non vedo l'ora di stringerti tra le mie braccia. Sei sempre qui nel mio cuore e in ogni mio pensiero. Ti amo infinitamente e per sempre. Torna presto da me. Ed è proprio per questo che gli dedica una canzone di Renato Zero, mentre aspetto che ritorni.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Hi, George Michael per un'ora d'amore, 23:14, andiamo avanti e incontriamo anche la dedica da Stefano di Città Ducale per Vanessa. Hai tutto il mio cuore, sei l'amore mio. Stefano le dedica anche una bella canzone di Nack, Se telefonando.

Secret Garden, Bruce Springsteen. 23:26, ancora buona domenica sera da Roberta Reversi e soprattutto bentrovati in Per un'ora d'amore. Da Pietro di Latina per Loredana, questa bellissima minuetto di Mia Martini. Per te, la buonanotte con una canzone che adori. Ti amo, Lore.

0: www.radioradio.it.
1: Subasio 23:36 per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi prosegue fino a mezzanotte con le vostre dediche, le vostre belle canzoni scelte con il cuore, le vostre storie d'amore e le vostre note d'amore. E anche per questa sera molti sono stati i messaggi che sono arrivati al 348 075 8060 e molte le prenotazioni attraverso l'app di Radio Subasio. Io vi ricordo che sono sempre lì in attesa della vostra bella dedica. Una canzone che ha visto nascere il nostro amore, quale sarà? Questa è la dedica da Paoletta di Macerata per Gianni e la canzone è Through the Barricades, Spandau Ballet.

L'amore tu, Sal da Vinci, per un'ora d'amore. È arrivata anche la dedica da Danilo di Trapani per la sua Cinzia. Non voglio più aspettare, adesso lo so, è amore e voglio stare con te. Pino Daniele, dubbi non ho.

Francesco Renga con la sua Raccontami. Siamo arrivati alle 23:57, fra poco la mezzanotte, insieme a Ipu con L'altra donna. Io vi saluto con un pensiero di Sándor Márai. Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione, ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banale interesse. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata dalle 5. Da lunedì a venerdì alle 5 con Vera Torrisi, i messaggi di chi è già sveglio. Alle 7 con Gianluca Giurato, gli auguri e i messaggi di chi vuole essere protagonista. Alle 10 con Stefano Pozzovivo, verso le opinioni degli ascoltatori, in onda alle 11. Ogni mattina dalle 5 accendi la tua giornata con Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Pioggia e sole.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Radio Subasio.